Spagna in quest'estate 2026. A proposito di qual è il film che vi fa pensare all'estate, ci state scrivendo al 347-7272-274, continuate a scrivere, a mandare note vocale. Paola da Bineto ricorda Mamma Mia del 2008, Meryl Streep, Grecia, musical. So che tanti, cioè tanti, alcuni non apprezzano il genere musical, ma in realtà quello è un film proprio che ti fa pensare all'estate. Poi Lorenzo da Tricase, quindi siamo in provincia di Lecce, assolutamente Sapore di mare, il ricordo degli anni 60, risate e amore. Quello è stato il primo, come lo possiamo definire, cine anguria, cioè prima del cine panettone c'era il cine anguria. E poi Giovanni da Manfredonia, ciao Radio Serena, qualche giorno fa mi è capitato, questo bellissimo film, di rivedere Il talento di Mr. Ripley. Regia meravigliosa, tensione psicologica con la nostra Italia sullo sfondo, ed è una cosa che mi ha poi l'ho visto tanto tempo fa. John Turturro regista, c'era Fiorello anche in questo film. Se ne avete degli altri, il numero è sempre lo stesso, 347 7272 274, anche facendovi sentire con una bella nota vocale. Adesso c'è Elisa con Litoranea.

0: Era il 1978 e una giovanissima sedicenne, Anna Oxa, arrivava seconda al Festival di Sanremo con questa un'emozione da poco riascoltata qui su Radio Selene. Beh, non è invece un'emozione da poco per quanto ci riguarda il momento di fare degli auguri a qualcuno.
1: V-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: È tornato il momento del B-Day, lo ricordo come tutti i giorni, alle 11.30 e alle 17.30. Se volete fare degli auguri a qualcuno, a qualcuno a cui tenete, oggi è la giornata internazionale dell'amicizia, più tardi ne parleremo, quindi a un amico, a un'amica, o magari a vostro marito, moglie, figlio, cugina, nipote, quello che è, ok? Mi raccomando, se lo volete fare qui su Radio Selene, lo potete prenotare allo 080 898 1188, avete tempo fino a fine settembre. Pronto, Enzo?
2: Con chi parlo?
0: Ciao Enzo, sono Mariano, sei in diretta su Radio Selene, volevo darti questa notizia.
2: Ciao!
0: Enzo, volevamo farti gli auguri!
2: Grazie, grazie mille!
0: Tanti? Tanti auguri a te. Allora Enzo, innanzitutto tu sei di Ruvo di Puglia, giusto?
2: Correttissimo. Sì.
0: Senti, ma dove ti trovi in questo momento? Sei a Ruvo, stai girando, stai lavorando?
2: No, sono in bicicletta a Castel del Monte.
0: Ma è un'immagine meravigliosa. Ma allora, perché ti abbiamo chiamato? Perché ci sono delle persone che ti vogliono fare tantissimi auguri di buon compleanno. Lo vuoi dire tu che cifra è quella degli anni che compi oggi?
2: Sono 50, Tommy.
0: Auguri meravigliosi, 50 anni. Senti, fai qualcosa in questi giorni, oggi o nel weekend?
2: Non ho capito, scusami.
0: Fai qualcosa per festeggiare, insomma, una cifra importante?
2: No, mi diverto con amici e familiari.
0: Benissimo,
2: allora. La cosa più bella.
0: Beh, la cosa assolutamente migliore, sono d'accordo con te. Gli auguri, oltre che ovviamente da noi di Radio Selene, arrivano da Maria, Pierluigi e Angelica. Mi confermi che li conosci? Sono
2: Certamente, sono il mio tutto.
0: Bene.
3: Vincenzo De Pavo non caccia una lira.
0: Vabbè, quello. Sì. Ce l'abbiamo tutti. Va bene.
2: Tutto l'affici per quello.
0: Esatto. Enzo, ti auguriamo ancora tantissimi auguri di buon 50° compleanno noi di Radio Selene e alla prossima, auguri, buona giornata.
2: Grazie mille.
0: Auguri ancora, quindi se volete, sapete, insomma, se volete anche riascoltare i vari B-Day nel podcast, li trovate sulla nostra app o sul nostro sito radioselene.it e vi do appuntamento per il prossimo B-Day domani mattina alle 11.30.
1: Stai ascoltando

domani, inizia a vivere l'oggi. Questo è un po' il monito, l'inno al potere della liberazione, proprio della vita notturna, della pista da ballo, secondo l'Imagination, in questa Music and Lights 1982. Diciamo un po' sulla stessa scia di questa nuova canzone di Disco Bambino insieme a Nile Rodgers e Sophie Ellis Bextor. Si chiama Dancing Without You, su Radio Selene.

Uniti alla fine degli anni 70 il genere musicale più popolare era la disco music, non ce n'erano altre. Eppure proprio nel 1979 ci fu la Disco Demolition Night da parte del conduttore radiofonico Steve Dahl a Chicago. Ha riunito tutti gli odiatori della disco music, hanno bruciato non si sa quanti dischi appunto di disco music, e fu così che negli Stati Uniti si perse un po' questa usanza. Invece in Australia c'era un gruppo molto rock che decise di fare un disco, tutto disco. I Kiss con I Was Made For Loving You.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Continua il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Selene in questo giovedì 30 luglio 2026, oggi giornata internazionale dell'amicizia, parola un po' abusata, però entriamo meglio nei dettagli tra poco. Adesso subito Angelina Manco con Marco Mengoni e poi Alice Merton.

Shout qui su Radio Selene. Io sono sempre incollato a Radio Selene, infatti stamattina stavo ascoltando la nostra Maria Rita Minoia attorno alle 8 di mattina. Perché? Perché oggi, insomma, è la giornata internazionale dell'amicizia. Oggi giovedì 30 luglio lei parlava dei rapporti di amicizia che nel tempo possono perdersi. La giornata di oggi infatti può essere una buona occasione per una telefonata magari a una persona che non sentiamo da un po' o con cui i legami si sono un po' interrotti. Però volevo parlare anche un po' delle vere amicizie che devono essere anche un po' scomode, ok? Perché leggevo un articolo del giornalista Carlin Flora secondo cui essere tirati dentro in maniera passiva dalle amicizie, cioè quelle amicizie che ci capitano ogni tanto nel flusso della vita, può essere un limite, anche un grande limite. Cioè, oltre al supporto, all'ascolto, anche al volersi bene, nelle amicizie ci devono essere delle discussioni, no? Non so come la vedete, delle frizioni, anche un po' delle, come dire, delle verità. Bisogna dirsi le verità tra amici. Spesso, proprio nella tensione, una relazione di amicizia vera diventa significativa perché ci costringe a riflettere su chi siamo e soprattutto su chi vogliamo essere.

Amici di Radio Selene, sta tornando il weekend e questo significa soltanto una cosa: sta tornando anche il Beach Tour 2026. Ormai lo sapete, noi di

più belle della Puglia. Prossime tappe del Beach Tour: sabato 1 agosto saremo allo Zenzero Beach Club San Foca, domenica 2 agosto Lido Circeo, Torre Chianca, Lecce.

13, partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village.

Che bisogna dire di questa canzone del 1979? Cosa sarà? Lucio Dalla insieme ovviamente a un altro gigante che è Francesco De Gregori qui su Radio Serene. Lucio Dalla, grandissimo amante della nostra Puglia, ricordiamo, insomma, io ogni volta che penso alle Isole Tremiti le associo a Lucio Dalla. E a proposito di Puglia, oltre al caro carburante che tutti stiamo vivendo sulla nostra pelle, c'è anche il caro farmaci, che pare che, insomma, anzi non pare, è sicuro che, insomma, ci sarà quantomeno un po' di riduzione di questo problema. Allora, che cosa è successo? La Regione Puglia ha introdotto nel SIST, che sarebbe il sistema utilizzato dai medici per le prescrizioni, un avviso automatico, questo è interessante, che segnalerà la presenza del medicinale con lo stesso principio attivo, dose, forma farmaceutica e modalità di somministrazione, ma con un costo inferiore rispetto al farmaco prescritto. Il generico, quindi secondo la regione, per alcune terapie la quota a carico del cittadino può arrivare fino a 26 euro per confezione. Per alcuni antinfiammatori si parla addirittura di costi fino a 30 euro di maggiorazione. Allora, sarà attivo questo, questa segnalazione automatica sarà attiva da lunedì 3 agosto, quindi segnatevelo. È un invito a medici e farmacisti ed è una misura che ovviamente serve a ridurre i costi per le fasce più fragili della nostra popolazione. Quindi io direi, ogni tanto una buona notizia anche sul fronte dei farmaci per noi pugliesi è molto positiva.

Lida erano già grandicelli nel 1996, i Pet Shop Boys, perché insomma avevano iniziato un po' prima. I ragazzi, adesso entriamo nello spazio novità di Radio Selene, è una ragazza portoghese, parla di istinto selvaggio e soprattutto espressione di sé senza freni. Lei si chiama Mari Froes e questa è Como Ouro.

0: Benedetto. E abbiamo terminato un altro appuntamento insieme qui in diretta su Radio Selene, ma tranquilli perché comunque ci sentiamo tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Per oggi è tutto, Mariano vi saluta, ciao a tutti, ciao belli, ciao Waglio.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici e benvenuti in questo nostro giovedì. Come la va? Come state innanzitutto? Buongiorno a Maria Rita, buongiorno a Dilia che mi hanno preceduto e buongiorno a tutti voi che siete in piedi da un pezzo, a voi che lavorate, a voi che fate uno spuntino a quest'ora della mattinata e a Gigi Savoni che curerà tutta la parte tecnica con me questa mattina. In bocca al lupo e sono pronta per raccontarvi notizie che arrivano dalla Puglia, che parlano di relax, di meditazione, ma parleremo anche di falò accesi. Non vi dico di più, è tutto pronto, la musica c'è e allora partiamo.

0: I Coldplay, Adventure of a Lifetime, nel nostro appuntamento di oggi. Ancora benvenuti su Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
0: Buongiorno e buon giovedì a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Proprio ieri sera si è conclusa un'edizione nuova di Temptation Island, che è un programma odiato e amato allo stesso tempo, ma che ha fatto il boom di ascolti. E di questo voglio fare qualche considerazione insieme.

Ed eccoci nel nostro giovedì, come anticipato poco fa. Voglio un po' lanciare una provocazione e parlare di un programma che piace o non piace, non lo so, ma fa il boom di ascolti. Parliamo di Temptation Island.

Eccola qua, la sigla, gli elementi sono sempre gli stessi. Ormai il pubblico aspetta ogni estate questo programma, forse perché il palinsesto televisivo diventa spoglio e questo diventa comunque un programma che attira l'attenzione di molti. Come dicevo, un programma divisivo, chi lo odia, chi lo ama. Fatto sta che i dati parlano chiaro, un record di ascolti, 4 milioni e 400 mila spettatori, uno share record del 34,1%. È una provocazione che leggevo sui social. Guardare Temptation Island può essere un modo per stimolare il nostro cervello? Qualcuno si indignerà sentendo queste cose, sentendo questi dati. Però mi sono imbattuta in un'analisi di Maria Elisa Sabbione che trovo, devo dire, molto azzeccata. Perché? Perché guardare Temptation Island può essere un modo per allenare il nostro cervello? Dunque, ci sono sicuramente dei motivi che ci fanno guardare il programma per ragioni sbagliate, come la curiosità di vedere dei litigi, delle crisi di coppia, dei tradimenti, la ricerca del dramma che insomma andiamo a cercare anche nelle serie televisive, il confronto sociale verso il basso, ovvero l'idea di guardare queste coppie che si autodistruggono spesso in televisione e questo ci fa sentire immediatamente superiori, quindi in qualche modo aumenta la nostra autostima. Ecco, questi sono i motivi sbagliati. Al tempo stesso però ci sono dei fattori che rendono l'osservazione del programma positiva. Per esempio, l'allenamento all'osservazione distaccata delle dinamiche relazionali, cioè guardare un conflitto senza esserne i protagonisti, ci permette di guardare la crisi di coppia un po' come se fossimo dei terapisti e ci possiamo quindi concentrare sull'analisi, ovvero perché quella persona si sta comportando così, perché dice quella cosa, cosa sta tradendo il suo linguaggio del corpo. Ci immedesimiamo in quello che sta succedendo di fronte al famoso falò di confronto e possiamo capire qualcosa anche sulle nostre relazioni se tentennano o hanno qualche defiance. Al tempo stesso il programma è in grado di ristrutturare le convinzioni sulle relazioni sociali, nel bene e nel male. Perché? Perché osservare queste dinamiche, che in alcuni casi sono decisamente tossiche perché mettono al centro una gelosia fortissima, l'inganno, il maschilismo, una comunicazione disfunzionale, ecco, osservare tutto questo e parlarne in famiglia con amici, parenti, può aiutare noi stessi ad un'analisi che può essere costruttiva anche nella nostra vita personale, nelle dinamiche di coppia che stiamo vivendo o che vivremo in futuro. Dunque non è il contenuto in sé che è stupido o che è intelligente, ma dipende molto dal modo in cui guardiamo quel contenuto. Per concludere, Temptation Island probabilmente resterà un programma trash nella sua forma, ma nella sua funzione, se non ci limitiamo a giudicare i concorrenti ma li analizziamo, potremmo addirittura trarne vantaggio.

Bonacci. Ebbene, dopo questa analisi io vorrei sapere la vostra, se avete visto il programma, se vi è piaciuto, se lo detestate. C'è posto per tutti nei nostri sondaggi. 347-7272-274 per dirmi la vostra opinione. E ovviamente sono ben accette anche le note vocali, così vi potete sfogare se volete dirci la vostra, e possiamo sentire la vostra voce, e sentiamo anche la voce di Malika Ayane.

Stefano nel nostro appuntamento di questo giovedì. Chiudiamo un po' la tematica Temptation Island, che come mi aspettavo divide il pubblico, coloro che non l'hanno guardato, coloro che lo guardano ma non lo ammettono perché c'è un pizzico di vergogna, ci si sente giudicati, e poi quelli che invece guardano il programma. E anzi, io ho visto che in Puglia dei lidi hanno organizzato delle vere e proprie serate in spiaggia con tanto di maxi schermo, chi si radunava lì per guardare e commentare insieme un po' il programma. Naturalmente ricordo che non è mancata la quota pugliese, che è imprescindibile, un po' come quella napoletana. Quest'anno erano due i pugliesi, una coppia formata da Andrea Petraroli e Iris De Lorenzo, originari di Taranto. Sembrava un epilogo infelice quello della loro storia, alla fine poi sono usciti dal programma insieme. Saranno rose, fioriranno? Non lo so, la vita ce lo dimostrerà. Invece, in maniera insospettabile, è finito al centro di una vera e propria polemica social il conduttore Filippo Biciglia, che di solito è colui che soprattutto è amato. Quest'anno invece lo hanno accusato di essere intervenuto troppo, di non essere stato un giudice imparziale e di aver preso spesso anche le parti sbagliate. Filippo, ti tocca questo quest'anno.

Sergio Caputo, Hemingway, Caffè Latino nel nostro giovedì. Ancora buongiorno a tutti gli amici di Radio Selenia che sono con noi. Parliamo dei bei vecchi tempi andati, e questo è il titolo anche della novità di Chris De Serendi, che si intitola Good Old

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Questa è Radio Selene.
2: Diamo il buongiorno ogni mattina, benvenuti su Radio Selene, tutta per voi la nostra musica. E allora tra poco Jesslyn con All I Am, un po' prima Michael Jackson con This Is It, ma ripartiamo da Jovanotti ed Alfa.

All I Am nel nostro appuntamento di oggi. E dico buongiorno e buon giovedì agli amici di Radio Selene che sono con noi. Facciamo un salto nel 1975 e quella che stiamo per ascoltare è una rilettura in chiave dance e disco del celebre brano inciso originariamente dai Four Tops. Lei è Gloria Gaynor e con la sua voce esprime un messaggio di solidarietà, di conforto e perché no oggi anche di amicizia.

per sempre, sì, Sal Da Vinci nel nostro appuntamento e ancora benvenuti su Radio Selene. E siamo al 30 di luglio, quindi ci sta a parlare un po' d'estate, di come per qualcuno sia stressante, afosa, calda, e qualcun altro voglia cercare del relax e anche della meditazione. Parliamo di queste attività che si possono fare in Puglia.

Meravigliosa Francesco Renga, meravigliosa quest'estate che abbiamo atteso per tutto un anno, poi è arrivata e forse non è all'altezza delle nostre aspettative, perché questo caldo ci sta mettendo a dura prova, questa è una certezza, e quindi crea anche un po' di stress, genera nervosismo, sì, perché non ci sopportiamo, quindi accade che magari siamo in spiaggia, l'afa non ci fa respirare, andiamo al bar, c'è molta calca e litighiamo con la gente che è in fila e ci dimentichiamo che siamo in vacanza e che le vacanze servono per rigenerarsi, per respirare. E poi c'è l'ansia da performance da social network. Questa è una cosa che attanaglia soprattutto i più giovani o comunque tutti coloro che utilizzano i social quotidianamente, perché il confronto ci fa stare male, ci fa sentire come se stiamo perdendo qualcosa. Noi siamo in un lido magari bellissimo, ma un'altra persona è in vacanza, non lo so, ad Ibiza, e ci sentiamo come se, mannaggia, pure noi potevamo essere Ibiza. Insomma, questo confronto social ci fa perdere l'idea di relax. E quindi vi chiedo, riuscite a lasciare il telefono quando siete in spiaggia? O avete questa mania di averlo sempre in mano, scattare delle foto, pubblicare tutto quello che fate? Avete bisogno di raccontare quello che state facendo e nel frattempo vi dimenticate di viverlo realmente? Se vi sentite, ecco, di rispondere a queste domande, state tranquilli, non è che siete gli unici. È un problema proprio che riguarda tutti quanti e quindi dobbiamo disintossicarci da tutto ciò. Si può fare qualcosa? La buona notizia è che sì, in Puglia esistono dei luoghi dove il telefono non prende ed è lì che vanno molti turisti, molti pugliesi e molti vacanzieri. Queste mete le possono trovare grazie all'app Unexpected Italy, che consiglia posti semi sconosciuti a chi vuole innanzitutto andare dove non c'è troppa calca, ma poi in questi luoghi non prende il telefono, quindi avete automaticamente obbligato voi stessi a godervi la giornata ovunque voi siate.

0: riscattare.
1: Amore è Elisa, l'amore è anche quello per se stessi. E dunque si parlava dell'estate pugliese, di come viverla, perché la Puglia non è soltanto feste e movida, ma è anche un posto in cui si fa meditazione. Si sta facendo strada questo vero e proprio sogno, chiamiamolo così, per coloro che cercano un po' di pace. Si chiama Water Meditation. Chi vuole meditare sull'acqua può farlo. I partecipanti vengono accolti in una location suggestiva qui in Puglia, vengono fatti accomodare su dei materassini messi in alcune piscine, indossano delle cuffie wireless tutte sintonizzate sulla stessa frequenza, quindi sentono tutti la stessa cosa ma con le cuffie, e iniziano un vero e proprio viaggio sensoriale. C'è una voce guida che accompagna la meditazione, in sottofondo si sentono i suoni profondi e vibranti delle campane tibetane, suonate dal vivo peraltro, ed inizia una vera e propria esperienza sensoriale di sound healing, cioè di guarigione acustica. Se avete bisogno di tutto questo, sappiate che in Puglia si può fare, così come ci sono dei luoghi come masserie, parchi e spiagge che organizzano delle giornate di yoga, anche yoga tra gli ulivi. Insomma, la vacanza pugliese soddisfa tutti i

Francesco De Gregori nel nostro appuntamento di questo giovedì. Si parlava di estate in Puglia, però l'estate in Puglia non è soltanto mare, sole, vacanze. Ci sono anche dei riti che vengono tramandati di generazione in generazione, come la preparazione della passata di pomodoro fatta in casa. C'è qualcuno tra di voi che la fa ancora, la sta facendo? Io ricordo mia nonna, sono dei riti che appartengono a dei gesti autentici della nostra cucina regionale. Solo che la frenesia, la fretta, il ritmo di vita che non ci permette più di prenderci delle pause così lunghe ci stanno facendo perdere un po' queste tradizioni. Ma per antonomasia luglio e agosto nelle case pugliesi sono dei mesi in cui si assiste a questo rito, che poi riunisce intere famiglie, nonne, mamme, zie, nipoti, collaborano nella lavorazione dei pomodori maturi, li trasformano in una salsa dal sapore intenso, buono, col basilico magari, che poi accompagnerà pranzi e cene durante tutto l'inverno. Sono curiosa di sapere se qualcuno tra di voi ancora mantiene questa tradizione, mantiene questa usanza. Io già quel profumo lo posso sentire, quasi lo immagino. Non immaginiamo la nostra musica che arriva realmente invece con gli One Republic, Sink or Swim.

0: fresco.
1: Maria Antonietta e Colombre senza vestiti. Ed ora, a proposito di mettersi a nudo, arriva Achille Lauro con una novità che è un ritratto generazionale che vuole raccontare quelli che sono gli eccessi, le fragilità umane, le ricerche di un posto nel mondo, qualcosa che riguarda benissimo la nuova generazione. Un titolo, interessante, La città degli angeli, è così che la definisce Achille Lauro. Questo racconto lo ascoltiamo insieme su Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: Avanti così il nostro giovedì su Radio Selene, e allora continua la musica da ascoltare insieme. Tra poco arriverà Teddy Swims con Lose Control, un po' prima Francesco Cabani con Summer Funk, ma ripartiamo da Olivia Dean, So Easy.

Control Teddy Swims nel nostro appuntamento di questo giovedì. E ancora buongiorno a tutti coloro che sono con noi. Come la va? Siamo al giovedì, vi sembra che questo mese sia volato? Secondo la vostra percezione sta andando avanti molto faticosamente. State contando i giorni che vi separano, per esempio, dalle vostre ferie. O magari le ferie le avete già fatte, allora l'estate che avanza vi sembra una scalata ripida, tipo verso il monte Everest. Ecco, fatemelo sapere, vi ricordo che potete interagire sempre con noi grazie al numero WhatsApp che è il 347-7272-274. Noi facciamo un salto nel 1984 con Dennis Edwards, Don't Look.

Sieda Garrett, questo è un brano bellissimo del 1984, Don't Look Any Further, che abbiamo ascoltato su Radio Selene. Buongiorno, mancano pochi secondi alle 13.

0: Tornano a farvi compagnia gli speaker di Radio Selene, Gaia, Mariano e Paola. Ciao!
1: Radio Selene. WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 31 luglio 2026 è il giorno numero 212 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:03 e tramonta alle 20:29. I santi del giorno sono Sant'Ignazio di Loyola e San Fabio il Vessilifero. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 31 luglio del 1954 la vetta del K2 nel Karakorum, la seconda montagna più alta della Terra, compresa nella catena dell'Himalaya, viene conquistata dalla spedizione italiana guidata da Ardito Desio, Achille Compagnoni e Lino Lacedelli. È la prima volta nella storia. Nel 1976 la NASA pubblica la famosa foto della faccia su Marte, scattata dalla sonda Viking 1. 6 giorni prima, la foto raffigura uno dei molti altopiani disseminati nella regione marziana di Saidonia. E nel 2003 il parere favorevole della Commissione europea dà luogo alla fusione tra Telepiù e Stream TV, da cui nasce Sky Italia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 31 luglio del 2012 Michael Phelps batte il record di Larissa Latinina per il maggior numero di medaglie vinte alle Olimpiadi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 31 luglio del 1973 Patti Pravo è prima in classifica con Pazza Idea. Nel 1979 Gloria di Umberto Tozzi è in vetta alla Hit Parade. E nel 2016 Fabio Rovazzi è in cima alle classifiche con Andiamo a comandare. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo lo scrittore e poeta italiano Primo Levi. Nato a Torino il 31 luglio 1919 e qui scomparso l'11 aprile 1987. Viene ricordato come uno dei principali testimoni degli orrori dell'Olocausto ebraico. Ricordiamo anche Franca Valeri, nata a Milano il 31 luglio 1920 e scomparsa a Roma il 9 agosto 2020. È stata un'attrice, sceneggiatrice e drammaturga italiana di teatro e di cinema, nota per la sua lunga carriera di interprete caratterista. Compie oggi 61 anni J.K. Rowling, scrittrice, sceneggiatrice e produttrice cinematografica britannica. La sua fama è legata alla serie di romanzi di Harry Potter. Spegne 60 candeline l'attore, doppiatore e conduttore televisivo italiano Neri Marcorè. 57 candeline sulla torta di Antonio Conte, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 31 luglio 2003 di Guido Crepax, considerato tra i maggiori disegnatori della seconda metà del Novecento. Nel 2010 ci lasciava invece a 96 anni Suso Cecchi D'Amico, la più grande sceneggiatrice italiana. E il proverbio del giorno è: ad ognuno la sua croce.
0: Stai ascoltando

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata in direzione San Cassiano, in tratti saltuari e in base all'esigenza del cantiere, tra Scorrano e San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, tutto vi sembra andare a rilento oggi e questo vi irriterà molto. In amore evitate di prendere tutto di petto. Il partner non merita la vostra fretta. Per gli impegni rimasti aperti, meglio aspettare lunedì. Cercate anche un po' di riposare. Toro, vorreste brillare, ma l'energia non è costante. In amore cercate conferme che magari non arrivano subito. Qualche pensiero pratico vi gira in testa, il corpo regge, ma non strafate. Gemelli, una telefonata o una visita possono scaldarvi il cuore oggi. In amore avete bisogno di più tenerezza. Fatevi avanti e senza timore. Le faccende lasciate in sospeso possono attendere. Il fisico chiede coccole e riposo. Cancro, ritrovate un buon equilibrio dopo giorni di confusione. In amore tornano sintonia e voglia di stare insieme. Qualche decisione resta in bilico, prendetevi il tempo che serve. La compagnia giusta potrebbe rasserenarvi. Leone, le emozioni scorrono leggere e voi vi sentite più sereni. In amore qualche gesto dolce riaccende la complicità. Sul piano pratico meglio non caricarvi di pensieri. La salute è discreta. Vergine, godetevi il riposo che meritate e approfittatene. In amore c'è calore e voglia di stare vicini vicini. Qualche progetto pratico prende forma nella vostra testa. Il corpo è in buona forma e salute. Una tavola apparecchiata bene può essere il vostro premio. Bilancia, in amore ritrovate passione e voglia di vicinanza vera. Un'intuizione su una questione aperta vi schiarisce le idee. Il corpo risponde con buona energia. Seguite il vostro istinto, oggi raramente si sbaglierà. Scorpione, avete voglia di originalità e di rompere la routine. In amore arrivano piccole sorprese che vi divertono. Qualche idea brillante può tornarvi utile presto. Il corpo accompagna bene il vostro slancio. Sagittario, avete le idee chiare e questo vi fa stare bene. In amore siete attenti e premurosi e il partner lo nota. Mettete in ordine qualche pensiero rimasto in sospeso. Il fisico è in ottima forma e la vostra precisione oggi diventerà un dono anche per chi vi è accanto. Capricorno, la giornata vi chiama all'avventura e voi rispondete con entusiasmo. In amore siete travolgenti e contagiosi. Qualche occasione interessante vi solletica la fantasia. Il corpo è carico e pronto. Osate allora qualcosa di diverso. Acquario, in amore siete presenti e affidabili e questo vi rende irresistibili. Anche le piccole cose pratiche vi vengono facili. Il fisico è in piena forma, godetevi questa calma vincente, ve la siete guadagnata. Pesci, le stelle vi infondono coraggio nel lavoro, spronandovi a esporre le vostre idee e anche con una certa decisione. Chi ha vissuto una crisi sentimentale trova adesso la chiave di volta per ripartire su basi più solide. Oggi vi saluto con le parole di Murakami. Prima o poi, a tempo debito, anche tappandoci bene le orecchie, il rumore della verità arriva a morderci il cuore. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: la colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
1: Buongiorno, e dopo, perché le abbiamo contate, 235 mattine con la sveglia alle 5:15, questa è la nostra ultima puntata. E quindi innanzitutto grazie a tutte quelle persone che sono lì fuori e che ogni giorno in tutti questi mesi hanno scelto Radio Sirene per il loro risveglio. Ci sono ancora tante cose in realtà da fare insieme per questo mese di agosto. Sarò impegnata in alcune tappe del Beach Tour, c'è il weekend di Rewind. Da lunedì si inizia alle 8:05, quindi da lunedì insomma il palinsesto subirà delle modifiche. Grazie davvero a tutti i mattinieri, con tutti voi ci ritroveremo a settembre. Sei contenta un pochino, Silvio Tempesta? Beh, perché pure noi siamo un po' stanchini, ho la sveglia tutti i giorni alle 5:15, quindi abbiamo bisogno di staccare un pochino. Però davvero i ringraziamenti sono assolutamente sentiti nei confronti di tutti coloro che hanno l'alzata esattamente come noi. Ma viviamola questa puntata, che proprio per festeggiarla come chiusura saremo qua fino alle 10, eccezionalmente appunto in questo venerdì 31 luglio 2026.

0: Tommaso Paradiso. A quest'ora del mattino noi ascoltiamo le notizie, seguiamo anche quello che sta accadendo in Spagna, insomma tutti gli aggiornamenti. Linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, l'accordo sulla libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea che lo hanno sottoscritto, con la Spagna a seguito dell'arrivo in massa di migranti giunti a nuoto nell'enclave di Ceuta in Nord Africa, dove i residenti hanno dichiarato: ci sentiamo abbandonati, senza protezione. Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso. A Messina una palazzina di Pistunina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono 3, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano 6 dispersi sotto le macerie. Due scosse di terremoto, una di magnitudo 3.5 e una di 2.6, sono state registrate alle 20.09 e alle 20.14 nel Regino, ad una profondità di 11 km. Le scosse sono state chiaramente avvertite dalla popolazione nei comuni della piana di Gioia Tauro. Non vengono segnalati danni a persone o cose. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla procura generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione, pochi giorni dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dalla Guardia Sigilli, doveva immediatamente trasmettere le richieste della CP per l'arresto del torturatore libico che era in Italia. Si impennano i termometri per la quarta intensa ondata di calore che ha iniziato a colpire l'Italia e si colorano di rosso la massima emergenza per la salute della popolazione e le città monitorate dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Sono previste temperature al suolo con picchi fino a 36-38 gradi nelle pianure interne del centro-nord. Ancora peggiore sarà la giornata di domani con ben 19 città da bollino rosso. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Radio Selene.
3: Big Tour! Ready, ready, say!
4: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
7: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop.

venerdì, oggi saremo insieme fino alle 10, quindi c'è un bel po' di cose che ho da dirvi anche in questa puntata, ma soprattutto la musica da farvi ascoltare. Riprendiamo da Harry Styles e poi Miguel Bosé.

nel 1983 che si chiama Bravi Ragazzi. Siamo tornati insieme anche per questa puntata, per questo venerdì. Ma pensa, sono tornati di moda i bigliettini. Caro ladro, sappi che sei stato visto e fotografato, la tua identità è già nota ai carabinieri, ti consiglio di lasciar perdere. Che cos'è? È un cartello scritto a mano, che cosa meravigliosa, ed è apparso all'interno di un portone del quartiere Madonella a Bari, dove i residenti hanno scelto questa strada proprio per difendersi, perché nei giorni scorsi le telecamere di sicurezza hanno immortalato una persona che, dopo essere salita con l'ascensore all'ultimo piano, ha cominciato a fermarsi su tutti i pianerottoli per esaminare, come dire, le serrature degli appartamenti. Un sopralluogo che dice soltanto una cosa: furto prossimamente. E la stessa scena si è ripetuta una seconda volta, sempre con la stessa persona. Quindi il condominio ha consegnato il video ai carabinieri spiegando cos'era accaduto, e però pare si tratti anche di un personaggio già noto alle forze dell'ordine. Qui, da qui l'idea di lasciargli un avvertimento: sappiamo chi sei, non ci provare. Io sono rimasta ai bigliettini che ti lasciavano magari, ne so, ai tempi della scuola: ti vuoi fidanzare con me, con i quadratini, sì, no. Oppure qualcuno, io lo trovavo anche sul parabrezza dell'auto quando andavo al mare, ero più piccola, tipo ti vorrei conoscere. Vabbè, altri temi, un altro tipo di romanticismo, ma sicuramente sempre validi.

E invece voglio salutare Elisabetta che ci manda il suo buongiorno e che molte di queste mattine le ha trascorse con noi. Grazie, grazie, perché lei si sveglia molto presto per motivi di lavoro, poi deve badare alla famiglia, un po' la vita di tantissimi. Questa è una cosa molto comune e quindi magari la radio è lì accesa in sottofondo che vi fa compagnia. E questa è l'immagine che io ho dei mattinieri, no? E quindi per questo volevo ringraziarli all'inizio di questa puntata, visto che per 235, questo numero me lo porterò dietro per qualche giorno, 235 mattine abbiamo dato il buongiorno a chi appunto si sveglia molto presto. Ci siete dall'altra parte anche questa mattina? State con noi? 347 72 72 274 è il nostro numero WhatsApp, vi serve in questo momento per un semplice buongiorno, una richiesta musicale, più tardi per il nostro tempo.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6444.

0: Barletta che mi scrive: nel mio panificio la mattina presto Maria Rita alla radio e poi tutto il resto. Grazie, da lunedì aspettaci alle 8:05, facciamo un po' più tardi, ma ci saremo comunque. Buon lavoro naturalmente a te, e noi invece ci occupiamo delle previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia
0: oggi venerdì 31 luglio 2026, venerdì con l'anticiclone africano che garantisce ancora condizioni stabili sulla nostra regione, assolato su tutto il territorio, venti moderati, mari poco mossi, temperature massime comprese fra 31 e 37 gradi, minime tropicali lungo la costa e mare caldo, clima afoso diffuso.
1: Stai ascoltando Radio

Happy Together nella versione assolutamente originale che risale al 1987. Siamo in diretta, buon venerdì, oggi venerdì 31 luglio, 8:20 di questa mattina. Buon lavoro, buone ferie se magari avete già iniziato con le vostre ferie proprio questa settimana, o se siete lì ad un passo perché magari domani, ecco, sarà il vostro primo giorno di vacanza. Perché non venite a trovarci, visto che avremo un ricco weekend anche con il beach tour di cui vi parlerò più tardi? Sarebbe bello incontrarvi. Intanto riascoltiamo Chris Sarandi con Good

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni su Radio Selena. È un po' una carezza questa canzone, no? È di carezza in carezza, cambiano gli anni, però insomma diciamo che ci sono dei testi di canzoni che restano effettivamente nel cuore. Questa è del 1978, New Trolls, quella carezza della sera.

se mi manca di più. Allora, questa canzone io l'ho cantata a squarciagola non molto tempo fa con i miei amici durante una serata in cui i New Trolls erano in concerto in piazza a Monopoli, e chiaramente quando i New Trolls sono in concerto non può mancare questa canzone che abbiamo riascoltato su Radio Selene. Buongiorno, le 8:01.

0: qua una possibilità per noi, le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il presidente degli Stati Uniti Trump rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. A conferma arriva anche dai vertici di Hamas. Il Cairo si prepara ad ospitare una riunione dei mediatori internazionali per discutere la seconda fase della tregua nella striscia. Al tavolo dei negoziati dovrebbero partecipare Egitto, Stati Uniti, Qatar e Turchia.
2: Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra, in condizioni che le autorità ritengono critiche. Il successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso.
3: Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, l'accordo sulla libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea che lo hanno sottoscritto, con la Spagna a seguito dell'arrivo in massa di migranti giunti a nuoto nell'enclave di Ceuta in Nord Africa, dove i residenti hanno dichiarato: ci sentiamo abbandonati, senza protezione.
2: A Messina, una palazzina pisturina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono tre, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano invece sei dispersi sotto le macerie.
3: Il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in diverse città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime. Le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute oggi saranno 11: Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani 19.
2: Il calcio in chiusura: la FIFA annuncia di voler proseguire quella che definisce la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, nonostante le dure critiche piovute ieri dalla UEFA. Il presidente della FIFA Infantino ha proposto infatti la creazione di una nuova società destinata a gestire gli aspetti commerciali dei mondiali e delle principali competizioni internazionali.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica

0: anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
2: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
7: Radio Selene.
8: 8:10 del mattino, insieme oggi eccezionalmente fino alle 10, quindi completiamo il nostro ciclo facendo un orario che abbiamo fatto praticamente per tutti questi mesi. Riprendiamo con i Maroon 5, Heroin, e poi riascoltiamo Francesco De Gregori.

Bam, bam, bam. Su Radio Stellina è 8:15 del mattino. Quest'oggi parliamo e prendiamo in considerazione un vecchio proverbio che probabilmente utilizzate anche voi quando vi ritrovate in determinate situazioni. Il proverbio è: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Esprime un po' la prudenza umana, no? Di fronte al rischio di subire delusioni, perché la fiducia è indispensabile per i rapporti sociali, però la cautela deve rimanere uno scudo protettivo contro quello che può essere un tradimento. Cosa succede all'essere umano? Nasce per socializzare, amare, e quindi è inevitabile fidarsi poi delle altre persone. Poi cosa succede? Comincia a ricevere anche dei tradimenti, comincia a subire delle delusioni e di lì non si capisce più niente, perché quel tipo di sofferenza poi ti fa cambiare in qualche modo, ti fa capire che appunto fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Certo, io sono del parere che una vita senza apertura verso il prossimo è impossibile. Certamente serve prudenza, questo magari poi lo impari crescendo con le esperienze anche negative, però non è possibile mettersi sotto una campana, perché altrimenti non è vita assolutamente, almeno questo è il mio parere. Voi siete d'accordo con questo proverbio? Quindi fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Cosa ne pensate? 347 72 72 274. Potete mandarmi un messaggio, potete mandarmi una nota vocale.

con Material Lover su Radio Selene. Parole sante per quel che riguarda fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. E ancora un altro WhatsApp che dice: anche se dentro mi sentivo che non dovevo, cercavo sempre di cogliere il buono nelle persone. Poi una situazione mi ha distrutta e da lì ho cominciato a non fidarmi di nessuno, ma ero consapevole che fosse sbagliato. Non si può generalizzare sul mondo. Brava Cristina, perché mi manda questo WhatsApp che è doloroso sicuramente come messaggio, perché fa capire quanto poi una persona soffre, può aver sofferto nella vita, però anche chiudersi dentro quattro mura non è assolutamente vivere. Poi ce ne sono altri di WhatsApp un po' più lunghi, questo corto: nella vita ho imparato una cosa, non aspettarmi mai niente da nessuno. Un saluto a Luca che mi scrive dalla provincia di Taranto, 347 72 72 27.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Radio Selene.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
8: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.

Alfa, Dire Straits su Radio Selene. Torniamo all'argomento di questa mattina: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Cosa ne pensate? Apro parentesi perché c'è un amico di Radio Selene che ci ascolta da Milano, Mauro, e grazie, buona giornata a te. E poi invece, tornando come vi dicevo all'argomento, un altro WhatsApp dice così: io mi sono fermata al detto di mia nonna, male non fare, paura non avere, anche perché l'amore vince sempre su tutto, però ci ricasco sempre a vedere il bene anche in quelle persone di cui non dovrei fidarmi. Poi anche, ma il punto è che in quel caso non si è mai in torto, cioè in torto è chi ci ovviamente delude, chi ci fa del male. Quindi voglio dire, cambiare natura per gli altri io non l'ho mai trovata una cosa giusta. L'unica persona al mondo che mi dà sensazioni positive e realmente buona è mia madre, del resto vedo sempre comportamenti con doppi fini, loschi o amicizie, anche un compagno, ma in fondo chi è che sta con te senza pretendere qualcosa in cambio? Nessuno, solo la mamma, è il mantra della mia vita. Un saluto a Sara che manda questo messaggio da Bisceglie. Invece Gloria da Andrea mi scrive: abbastanza vero, io per prima sono una persona che ha la tendenza a non fidarsi di nessuno quasi, per quanto provi ad acquisire fiducia nell'umanità mi riesce davvero difficile ottenerne, quindi per me è abbastanza valido questo proverbio. E poi un saluto a Franci che mi scrive da Mola di Bari: in parte sì, ma come sempre secondo me non si deve generalizzare, vero? Mi sei saggia, grazie. 347 72 72 26.

Michael Sommer. Allora, qualche mattina fa abbiamo dovuto smentire una notizia fake, una notizia falsa. C'era stata diffusa la notizia della morte di Franco Baresi e molti ci avevano appunto avevano diffuso dei messaggi per dire assolutamente non è vero e soprattutto chiediamo rispetto in questo momento così delicato, perché Franco Baresi si è ammalato già da un po' di tempo. Purtroppo in questo momento la notizia invece è stata battuta ed è assolutamente vera e condivisa da molte testate nazionali. Il capitano leggendario del Milan e della nazionale è morto all'età di 66 anni dopo appunto una malattia, e quindi molti messaggi di cordoglio che stanno arrivando in questi minuti, quindi notizia assolutamente purtroppo confermata.

0: waste what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Questa è Radio Selenium.
2: Continua la nostra musica, oggi saremo insieme fino alle 10, quindi ancora un po' di cose da raccontare. Io a voi, ma anche voi a me. Subito Gaia con Bossa Nostra, riascoltiamo Love Buys Back, Lou Saint e poi Dotan Loader.

su Radio Selene. Invece per la prossima canzone torniamo in Italia. Pensate, lui al Festival Bar e ha un disco per l'estate. Cioè, immaginate Ivano Fossati. In realtà poi molte cose lui le ha rinnegate della sua carriera. Però questa canzone la portò proprio e partecipò a diverse manifestazioni, tra cui quelle che appunto vi ho citato. È una canzone che è stata scritta nel 1983, che ha avuto anche altri interpreti, da Mia Martini e sua compagna per un pezzo di vita, anche Fiorella Mannoia, Zucchero. La canzone in questione la riascoltiamo su Radio Selene nella puntata di questa mattina. Si chiama La musica che gira intorno.

0: Gol su Radio Selene, pronti per ascoltare gli ultimi aggiornamenti in linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Era malato da tempo, lo scorso anno era stato operato per un nodulo ai polmoni. Baresi ha rappresentato il Milan per oltre 20 anni. Dopo il suo ritiro nel 1997, il club rossonero ha infatti deciso di ritirare anche la sua maglia numero 6.
2: Sarebbero almeno 6 dispersi, di cui 4 dello stesso nucleo familiare, tra le macerie di una palazzina crollata nel quartiere costiero Pistunina, periferia di Messina. I 3 feriti accertati, di cui uno in codice rosso, sono stati portati al Policlinico Universitario Gaetano Martino, dove sono stati richiamati medici da altri ospedali. I vigili del fuoco da ore cercano i dispersi.
3: Un detenuto sardo di 72 anni è morto all'interno del carcere di Bancali a Sassari in seguito ad un incendio divampato in una cella del reparto ospedaliero dell'istituto penitenziario. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato l'uomo ad appiccare il fuoco. 5 agenti della polizia penitenziaria, intervenuti per domare il rogo e prestare soccorso, sono rimasti lievemente ustionati e intossicati dal fumo. Le loro condizioni non sono gravi.
2: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra, che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. Il Cairo si prepara a ospitare una riunione dei mediatori internazionali per discutere la seconda fase della tregua nella striscia di Gaza. Al tavolo dei negoziati dovrebbero partecipare Egitto, Stati Uniti, Qatar e Turchia.
3: Sono migliaia i migranti arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro degli esteri spagnolo annuncia di aver convocato l'ambasciatore d'Italia per protesta.
2: Lo sport in chiusura al via la 38ª edizione dei campionati europei di nuoto in programma a Parigi. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà il via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Radio Selene.
5: Big Tour!
6: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa.

0: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
1: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Questa è Radio Selenio.
3: Fino alle 10:15 e poi arriverà Rebecca Epifani a farvi compagnia fino alle 13. Questa è la mattinata di Radio Selene che continua con Merck & Cremond, con la voce di Serena Brancale, anche d'accordo.

su Radio Selene, 9:15 di questa mattina. Buongiorno. Allora, diciamo che questo fine settimana che arriva è il primo weekend da bollino nero, quindi bisogna stare molto attenti. Molti cominciano a partire per le vacanze, tanti rientrano, insomma c'è un grande movimento, un grande traffico sulle strade e autostrade dell'Italia, quindi mi raccomando, considerate che sono previsti oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli da oggi fino a domenica 2 agosto. Bollino nero domani mattina, sabato 1 agosto, bollino rosso nei pomeriggi di oggi, domani e domenica 2 agosto. Tra l'altro in queste situazioni c'è anche il divieto di transito dei veicoli pesanti, in vigore oggi dalle 16 alle 22, domani 1 agosto dalle 8 alle 22, domenica dalle 7 alle 22, ed è già, diciamo, passo avanti, ma le macchine sono davvero tantissime. Buon viaggio con Radio Selene e la nostra

Selena, in questa nostra mattina c'è la storia di un cane che ho letto ieri e devo dire che mi ha intenerito molto. A Torre Maggiore c'è una cagnolina di nome Laika che ha raggiunto, siamo in provincia di Foggia, che ha raggiunto un traguardo straordinario, 24 anni di vita o forse anche qualcosina in più. E a raccontare questa storia è Francesco, è un componente di questa famiglia che dal 2024 si sta prendendo cura di lei. È una meticcia adottata nell'ottobre del 2004, quindi già adulta, dopo aver subito un intervento di isterectomia. E quella di Laika, devo dire, è anche una storia di affetto che si tramanda, perché ad accoglierla per prima fu la zia di Francesco, che oggi non c'è più, poi è passato il testimone al figlio di lei, e quindi il cugino di Francesco, poi Francesco, insomma, questa cagnolina ha l'affetto praticamente di un'intera famiglia. E non ha mai mangiato cibo per cani, racconta, perché la zia preparava sempre una porzione extra di quello che si cucinava in tavola per tutta la famiglia, e fino a qualche anno fa tra i suoi cibi preferiti c'erano anche gli arachidi. Quando si chiede ad una persona di una certa età qual è il segreto, magari ti raccontano anche quello che mangi. Magari potrebbe essere il caso anche di Laika. 24 anni è veramente un record per un cane, che poi alla fine con qualche acciacchetto ma se la vive bene, quindi sicuramente sarà molto molto tenera. Per noi Enrique Iglesias.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

0: Tropicana, mamma, su Radio Selene, buongiorno ancora a tutti voi. Devo dire che questa canzone introduce ad un bell'argomento, introduce ad una cosa leggera, introduce a un po' di divertimento, introduce al Beach Tour.
1: Beach Tour!
0: Il nostro caro Beach Tour, quanto ci teniamo.

aperta nel Salento continuerà anche domenica 2 agosto perché saremo a Lido Circeo, Torre Chianca. Ogni tappa è in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026 Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati Doc e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Di Bella, passione mediterranea nel mondo.

che quanto siamo andati indietro con questa canzone di Cesare Cremonini 2002 su Radio Selene. Buongiorno ad un nostro ascoltatore che si chiama Antonio, mi scrive: grazie per la compagnia in questi giorni di frescura in cucina. Quindi ora c'è poco da ridere, nel senso che sono categorie che con il caldo veramente soffrono tanto, quindi chi lavora nelle cucine, chi lavora nei panifici, e quindi dove c'è un contatto diretto con il grande calore. Peccati, siete peccati, e comunque buon lavoro e grazie, perché comunque c'è Radio Selene che vi fa compagnia e questo mi fa davvero tanto tanto piacere. Grazie per aver scelto Radio Selene. La nuova canzone di Somber.

0: Radio Selene.
1: Mi fermo qui perché adesso tocca a Rebecca Epifani, mi collego con lo studio di Bari. Buongiorno cara signora.
2: Ma buongiorno a lei, qui pronti e attivi per ricevere la linea, eh?
1: Tu sarai qui fino alle 13, però ti prepari anche a due tappe del Beach Tour, ne parlavo poco fa, due tappe nel Salento, sei pronta, sei carica?
2: Prontissima, carica, l'orario è questo, dalle 10 alle 13 saremo a San Foca, Torre Chianca e poi approfondiremo. Tu invece riposi un po'?
1: Beh sì, questo weekend decisamente sì, da lunedì ricordo che si inizia alle 8, quindi l'alzataccia al momento la blocchiamo, io e Silvio Tempesta, e quindi ci godiamo.
2: Per dire, l'alzataccia la blocchiamo.
1: Ci fermiamo un po'. Allora Rebecca, tu avrai sicuramente tanti argomenti anche per questa puntata e gli ascoltatori ti seguiranno e sicuramente ti faranno sapere la loro. Io ti saluto come saluto tutti i nostri radioascoltatori ricordando che c'è anche Rewind nel weekend alle 18. Ciao!

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Eccomi, Ari, eccomi, anzi, siamo pronti per iniziare questo venerdì mattina. Parlo a coloro che si sono alzati da poco, perché chi si è svegliato da un pezzo ha vissuto già il suo buongiorno con Maria Rita e già nella seconda fase di questa mattinata. E allora benvenuti nel nostro appuntamento venerdì 31 luglio, pronti a strappare questa foglia dal calendario e a tuffarci nel mese di agosto. Abbiamo già fatto uno scambio di saluti io e Maria Rita, è vero, sì, noi ci alterniamo, ma lì seduto a quella seggiola c'è sempre Silvio Tempesta, pronto a curare la parte tecnica, e chi lo schioda da lì, anche perché sta al fresco, bello lì sotto il getto potente dell'aria condizionata. E voi amici come state? Me lo racconterete nel corso della nostra puntata, tante notizie per voi e anche tanta musica, e allora direi di partire.
0: Questa è

0: Brescia da Dio, e sapete chi sta da Dio? Daisy da Bisceglie, che dice: sto beatamente in macchina all'aria condizionata, così puntata in faccia. Ecco, a proposito di come state, Daisy mi ha già dato un'immagine. Benvenuti su Radio Selene, diamo le notizie della Puglia, dell'Italia e del mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: nella notte è morto Franco Baresi. L'annuncio è stato dato dal Milan, che scrive: la nostra storia è in lacrime. Aveva 66 anni ed era malato da tempo. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale dell'Olimpiadi di Milano Cortina. Giocatori e staff del Milan lo hanno saputo in campo in Australia dopo l'allenamento. Un lungo applauso e un minuto di silenzio.
2: A Messina, una palazzina pisturina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono 3, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano invece 6 dispersi sotto le macerie.
3: Il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità, le temperature percepite saranno infatti elevatissime. Le città contrassegnate da bollino rosso di allerta del Ministero della Salute oggi saranno 11: Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani 19.
2: È una vera e propria tragedia quella che si è verificata nelle acque che bagnano Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, presa d'assalto da circa 2.000 migranti, prevalentemente marocchini e algerini. Sono almeno 18 i corpi rinvenuti dei migranti morti nel tentativo di attraversare il confine. La fiumana di migranti giunta sulle coste sotto controllo di Madrid ha messo in difficoltà la Guardia Civile e i servizi di emergenza, che sono riusciti a prestare soccorso solo ai feriti. Sale così a 44 il numero degli stranieri ritrovati morti nelle acque di Ceuta da inizio anno.
3: Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durative, scrive il Tycoon. Poi Trump fa sapere di non avere ancora deciso se consentire all'Ucraina di produrre missili intercettori terra-aria Patriot, sollevando dubbi sulla disponibilità di Washington di accogliere una delle principali richieste di Kiev.
2: Il tennis in chiusura: a vincere per continuare a sognare e a scalare il ranking per riconquistare il terreno perduto. Nell'incontro valevole per i quarti di finale del torneo WTA di Washington, Elisabetta Cocciaretto oggi affronta la giapponese Naomi Osaka. Il match sarà il secondo sul campo John Harris e non inizierà prima delle 20.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
6: Perché?
7: E aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim.
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché?
8: Ecco perché. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Radio Selene.
13: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te, che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
14: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
15: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: cosa dice di te la tua casa?
11: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
11: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
16: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito.

0: Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
1: Seguilo sui social.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Radio Selene.
4: Buongiorno e buon venerdì da Rebecca a tutti gli amici che sono con noi. Tra poco parliamo di esami che fanno paura, tra questi sicuramente l'esame di guida. Mi racconterete la vostra, prima però Cyndi Lauper e prima ancora Serena Brancale al mio paese.

Cyndi Lauper, Time After Time. Dopo questa posso anche andare via. Cosa devo aggiungere? Buongiorno, devo dirvi questo, è un po' il mio dovere. Buongiorno, ben arrivati, siete su Radio Selene. È venerdì, lo sappiamo tutti, perché il venerdì non sfugge a nessuno. Ed oggi voglio parlare con voi dell'esame di guida. Quanti di voi hanno la patente innanzitutto? Se state guidando non scriveteci, accostate e mandate un messaggino al 347-7272-274. Dunque, capita spesso, no, di avere l'incubo dell'esame che ci fa paura. Di solito è quello di maturità, però anche quello della patente, devo dire, non è proprio una cosa leggerissima, soprattutto per chi soffre di una certa ansia da prestazione. Dunque, comunque ci sono due ostacoli da superare, quello teorico e poi quello pratico. Stando a quello teorico, nel 2025, almeno qui in Puglia, sono state sostenute 54.156 prove e il 37,2% di questi esami non è stato superato. Il dato più alto si registra a Foggia, dove sono state bocciate il 39% delle persone, poi Bari il 38%, poi Brindisi 37%, poi Lecce 36%, poi Taranto 32%. La cosa buona è che l'esame si può ridare, cioè ci si mette a studiare un po' di più e si va avanti con la teoria. Poi c'è la pratica, che è tutta un'altra storia, perché nella prova pratica sì, contano le conoscenze teoriche, ma fino ad un certo punto, perché poi ci devi mettere la tecnica, la dimestichezza con il veicolo, la capacità di gestire il traffico, di interpretare rapidamente le situazioni stradali, la persona che si butta lì all'improvviso che vuole attraversare, mantenere il controllo emotivo, questo è importante anche, perché c'è di solito l'esaminatore che ti guarda con sguardo inquisitorio, perché anche quello è il suo lavoro, e questo spesso mette in difficoltà più del reale traffico stradale. Ne continuiamo a parlare tra poco, perché vorrei entrare nel merito e conoscere anche la vostra opinione e anche un po' la vostra esperienza. Fulminacci!

Maledetto me, Fulminacci, parliamo dell'esame di guida. Ragazzi, che ricordo ne avete? Positivo, negativo? Eravate molto agitati oppure siete molto lucidi quando dovete affrontare una prova importante? Parlando della pratica, ecco, gli errori che più spesso compromettono la promozione sono le rotonde, i passaggi livello, le fermate di autobus e tram, gli attraversamenti pedonali, le gallerie, le salite, le discese. Tra le criticità più frequenti però ci sono anche il parcheggio, io aggiungerei il parcheggio in retromarcia, no, perché se liscio è facile, e poi l'uscita dallo spazio di parcheggio, ma anche i cambiamenti di corsia, il sorpasso o il superamento di ostacoli. Secondo le autoscuole che ci sono qui in Puglia, a pesare è l'ansia del candidato, che incide per l'86%, ma attenzione, il 90% lo fa anche l'atteggiamento dell'esaminatore, perché se lui è un tipo a posto che ti dice dai sì dai andrà tutto bene, mi raccomando concentrati un conto, se arriva lì che già ti guarda malissimo, ecco, questo forse può incidere un po' sulla paura, sull'ansia da prestazione. Ma ditemi la vostra, come andate il vostro esame, se avete preso la patente, se non l'avete presa è una cosa che vi preoccupa, se non l'avete presa e perché siete stati bocciati? Raccontatemi un po' la verità. 347 72 72 274.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Radio Selene. Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
5: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.

Captain of the Heart nel nostro appuntamento di questo venerdì. Voglio fare un saluto che da Teresa vuole raggiungere la collega di lavoro Gigia, che non è potuta andare al lavoro per un piccolo infortunio, questo ci dispiace, però ascolta Gigia, ti aspettano a braccia aperte a due persone per volta, dice, per via della stazza, e buona giornata, insomma ci augurano anche buona giornata e ci ascoltano sempre, ci fa piacere Teresa, un bacione a tutti voi e insomma a tutti i colleghi che ci ascoltano. Allora, visto che ci ascoltate, lo dico a tutti, parliamo di esame di guida, che ricordo avete del vostro esame della patente, avete superato l'esame la prima volta, avete dovuto provare più volte, vi spaventava più la teoria o al contrario la pratica. C'è da dire che AutoScout24, che è una piattaforma che si occupa di simulare anche gli esami online, ha deciso di mettere nuovamente alla prova gli automobilisti italiani che hanno già preso la patente, no? Quindi quelli che sono pronti, sono preparati, che guidano ogni giorno. Ecco, pare che solo il 10% di questi automobilisti abbia superato l'esame a pieno titolo. Quindi, non so, ci dobbiamo preoccupare? Perché guidiamo eppure solo il 10% di queste persone con la patente ha superato l'esame. Vero è che io ricordo che la teoria è una sorta di labirinto con gli ostacoli, gli inganni, quiz che sembrano delle trappole. Però è importante conoscere la teoria, così come è importante saperla poi mettere in pratica. Raccontatemi come sono andati i vostri esami. 347 72 72 2.

veniamo un po' a fare visita ai vostri ricordi. Qualcuno magari l'ha presa da poco, qualcun altro sta studiando e aspetta anche di avere 18 anni per prendere finalmente quella patente come Sofia, quindi salutiamo anche il pubblico più giovane che ci ascolta. E poi abbiamo Angelica che ci scrive: sono figlia di meccanico, ho imparato a guidare a 13 anni, mio padre mi portava in spazi aperti, per esempio dove adesso si trovano i centri commerciali, e mi faceva fare pratica, poi ho iniziato a spostare le macchine dentro il parcheggio della sua officina e infine ogni mattina quando mi accompagnava alle superiori faceva guidare me. La teoria passata al primo esame, nelle mie vene scorre benzina e pistoni. Complimenti Angelica, guarda, sei una potenza, complimenti, complimenti. Continuate a dirci la vostra, intanto novità, YouTube, Street.

0: Radio Selene.
1: Si parla di esami di guida oggi, io ci penso, sono passati 12 anni, un brivido mi percorre lungo la schiena, non so quando è accaduto. Saluto chi sta guidando in questo momento, perché la patente ce l'ha già. Per voi la nostra musica, ripartiamo da Coez, ci vuole una laurea.

nostro venerdì di musica. Ancora buongiorno a tutti coloro che ci sono appena collegati qui su Radio Selene. Facciamo un salto nel 2007, lo facciamo con Amy Winehouse, Rehab.

0: possibilità, è una possibilità stare insieme, quindi buongiorno a tutti coloro che scelgono di vivere le loro mattine qui con noi su Radio Selene. Diamo spazio tra un brano e l'altro anche agli aggiornamenti e arrivano quelli di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Le immagini e le notizie che arrivano, continuano ad arrivare da Ceuta, che è una parte di territorio spagnolo sulla sponda sud del Mediterraneo, attorno ci sono soltanto il mare e il territorio del Marocco. Le immagini e le notizie ci parlano di migliaia di persone che dal Marocco tentano di arrivare in quel lembo d'Europa. E questo ha scatenato anche una tempesta diplomatica, perché l'Italia, proprio il nostro paese, il nostro governo, ha chiesto che sia sospeso il trattato di Schengen per quanto riguarda la Spagna. Come dire, non ci può essere libera circolazione dalla Spagna verso l'Italia e gli altri paesi dell'Unione Europea, sinché c'è questa situazione incontrollabile. La paura ovviamente è che si riversino immigrati irregolari anche nel nostro paese. E qui però c'è la suprema contraddizione, perché se è vero che lì, ma confinati appunto perché attorno c'è il mare o il ritorno in Marocco, sono arrivati migliaia di giovani marocchini e comunque africani in cerca di un futuro migliore, in cerca di un approdo verso l'Europa, è vero che i numeri sono ancora molto minori di quelli che ad esempio sono stati gli immigrati irregolari che sono entrati in Italia negli ultimi 12 mesi. E allora perché verso la Spagna sì e verso l'Italia no delle misure di questo tipo, delle misure di sigillo dei confini? È quello che ha risposto la Spagna, ovviamente irritata e convocando il nostro ambasciatore a Madrid. Non è una tempesta in un bicchiere d'acqua, è in Italia come in Spagna la partita preelettorale, perché in Italia e in Spagna siamo vicini al voto e ognuno vuol mostrarsi più forte dell'altro, rivale, avversario o di idee politiche diverse.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
4: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
5: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
9: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene.
0: Buon venerdì e buon weekend a chi lavorerà, soprattutto a voi. Dedichiamo la nostra musica che possa essere linfa vitale in queste calde giornate. E allora Elisa con Amore, l'ascoltiamo subito. A seguire arrivano gli One Republic con Wherever I Go.

0: ci vado con la macchina. Io sì, vado spesso in auto in giro, soprattutto quando devo sbrigarmi, altrimenti vado a piedi volentieri. Però la patente l'ho presa ormai 12 anni fa. Vi chiedevo com'è andato il vostro esame di guida, se lo ricordate, se è andato bene, se è andato male. Vediamo che ci dice Francesco.
1: No, al contrario, poteva andarmi meglio, però avevo un'esaminatrice che era la fine del mondo. Era buono da morire, con la minigonna, cioè la gonna appena sopra il ginocchio. E la camicetta bianca là, con chiaramente tutta la visibilità. Tutto rapido, solo ricordare. Buona giornata, amici di Radio Seline. La verità, avevo 19 anni e uscì carico di meraviglie dall'esame positivo che poi feci. Un abbraccio.
0: Un abbraccio, mi raccomando ascoltatori, la strada si guarda, anche se

vedo una persona accanto molto molto bella, per fortuna a Francesco poi è andata bene. Comunque, parlando di esami della patente, chi non lo riesce a superare, mettiamola così, potrebbe valutare anche l'idea di andare in giro in cavallo. Ma no, sapete perché è successa una cosa veramente bizzarra, ne parlava anche Paola nel suo appuntamento di ieri sera. È accaduto a Barletta che due persone sono andate ad ordinare qualcosa al McDonald's. Però, ecco, anziché andare a piedi o con l'auto nella zona del drive, sono arrivati a cavallo. Io non so se sono qua, non so, due principi azzurri andati via da qualche favola. Ma poi, ovviamente, hanno fatto scena, sono stati ripresi, il video è diventato virale. E c'è qualcuno che ci sta pensando, dice, ma visto il costo della benzina, potrebbe essere un'alternativa muoversi a cavallo, più economica. Potrebbe essere anche più, come dire, ecosostenibile. E allora mi chiedevo, ma è realmente così economico andare in giro a cavallo? Sì, perché lì per lì non paghi la benzina, ma sostenere le spese per avere un cavallo a casa, anche se ci stessi pensando, sono spese da 4 a 7 mila euro all'anno. Non so se è così economico. Vabbè, comunque magari valutiamo la cosa, fatemi sapere. Intanto arriva la musica qui su Radio Seleni, i Pinguini Tattici Nucleari, che sfornano sempre brani di grande successo. Li ascoltiamo con Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: Sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari qui su Radio Selene, dove si parlava di esame di guida, ma anche di buon comportamento stradale. Ecco, la metto così, perché a Bari c'è un problema, devo dire. Impera proprio l'abitudine di lasciare le auto in doppia fila ed è diventato un incubo per molti, anche perché la città adesso è un cantiere a cielo aperto, per cui è ridotto proprio lo spazio per poter camminare. Se ci si mettono pure le auto in doppia fila, non si cammina più. Ma questa è un'abitudine, è proprio un malcostume che c'è nella città, purtroppo, lo devo dire, perché mi sono imbattuta io stessa quando mi sono trasferita ormai 8 anni fa in questa città. Non lo sapevo, è che è un'abitudine, come dire, accettata dalla società, per cui mi è capitato, credetemi, di mettermi in fila dietro la seconda fila di auto parcheggiate, dietro al semaforo, e dicevo: ma non si spostano mai, ma non andiamo mai avanti, ma perché stiamo fermi? E poi, solo dopo un po', mi rendevo conto che quelle di fronte a me non erano auto in fila, erano auto parcheggiate in doppia fila. Ci sono dei quartieri dove questa cosa funziona abitualmente e non so perché. C'è chi si lamenta, stanno iniziando a lamentarsi, anche perché appunto i cantieri in città impediscono la circolazione normale, quindi si fa un appello, facciamo un appello a tutti gli automobilisti baresi e non solo, che hanno l'abitudine di sostare in doppia fila. Non si può fare, vi prego, aiutateci, che col caldo abbiamo poca pazienza.
1: Sai cosa sento qui dentro al mio cuore? Un incendio che arriva giù

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Meravigliosa, e c'è un giorno all'anno soprattutto che vuole celebrare la nostra vita, il giorno in cui siamo nati, il giorno del nostro compleanno. Eccolo qui l'appuntamento con il B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: È una lei, la festeggiata del giorno. Andiamo in quel di Trani e vediamo soprattutto se questo telefono squilla, che è la base per potervi contattare ed è la base per poter fare questa sorpresa, perché è una sorpresa organizzata da alcune persone che vogliono bene al festeggiato o alla festeggiata e ci contattano allo 080 898 1188 per prenotare una sorpresa. Chiamate in orario d'ufficio, mi raccomando, così possiamo rispondere e poi proviamo a consegnare i vostri auguri, perché lo scopriamo in diretta se la festeggiata in questo caso è libera, ci può rispondere.
2: Pronto?
0: Pronto? Laura?
2: Sì, buongiorno.
0: Ciao Laura,
2: con
0: io
2: chi
0: sono
2: parlo?
0: Rebecca di Radio Selene e ti chiamo perché so che oggi è il tuo compleanno e ho una sorpresa per te, auguri!
2: Grazie, grazie mille.
0: Laura, come stai?
2: Al mare.
0: Ah, benissimo, prendi un po' di sole?
2: Sì, sì, abbiamo fatto un bel bagno, acqua stupenda e ora prendiamo un po' di sole.
0: Bravissima, sei in compagnia immagino.
2: Sì, con mia figlia e mia sorella.
0: Benissimo, le salutiamo. Sicuramente
2: grazie.
0: Festeggeranno questo compleanno con te. Ma io ti devo anche dire che questa sorpresa è stata organizzata da qualcun altro.
2: Sì.
0: Ti dico, tutti i tuoi nipoti, compreso il piccolo Mattia, tutte le persone che ti vogliono bene, volevano dirti pubblicamente in diretta tanti auguri Laura, ti vogliamo bene.
2: Grazie, io li amo tutti.
0: Che meraviglia! Possiamo dire quanti anni fai?
2: 50.
0: Brava, cifra tonda, un compleanno importante, speciale! E allora Laura,
2: sì.
0: Io ti auguro di viverti questa giornata appieno, circondata dall'affetto delle persone che ti amano, ed esprimi un desiderio per noi.
2: Va bene.
0: No, esprimi un desiderio pubblicamente, cosa vorresti vivere quest'oggi per te?
2: Per me? Ma... una splendida giornata in compagnia, divertendomi e spensierata.
0: Bene, bene, ti auguriamo questo allora Laura, una splendida giornata spensierata. Un augurio da parte di tutta Radio Selene, ancora auguri, auguri,
2: grazie,
0: auguri.
2: Grazie mille a tutti.
0: E allora io ricordo a Laura, ma anche agli amici in ascolto, ai nipoti, a chi ha organizzato questa sorpresa, che noi il B-Day lo conserviamo sul nostro sito, lo potete riascoltare www.radioselene.it o scaricate la nostra applicazione e trovate tutti i vostri auguri conservati nella sezione podcast alla voce B-Day, così potete anche condividerli. E vi ricordo che il nostro appuntamento con il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando?

con Sotto Casa in questo nostro venerdì. Allora, buongiorno a tutti coloro che stanno facendo le valigie in questo momento. Sì, perché qualcuno entrerà in ferie tra poco, qualcuno finirà le sue ferie, insomma, un po' per volta andremo tutti quanti in vacanza. Ed è proprio di estate che parleremo tra poco con la musica, perché l'estate di un po' d'anni fa ci sembrava durare di più, e così anche le nostre ferie. E ci sono delle estati che non finiscono a settembre, perché sono state così belle, soprattutto quando siamo bambini, che restano nella nostra memoria, un po', ecco, lì custodite, durano per sempre, ci rifugiamo in quelle estati lì. Ed è di questo che parlerà il nuovo brano di Napoleone, che si intitola Cucù Marie. Nasce proprio da ricordo di quelle estati, ed è con questo singolo che Napoleone ci vuole portare a quando eravamo bambini e arrivando sulla spiaggia tutto prendeva forma grazie alla nostra immaginazione. Quindi la spiaggia diventava il ponte di una nave pirata, il mare un oceano che attraversa un pomeriggio qualunque, e poi lì accadevano delle cose, delle avventure che poi saremmo

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Questa è Radio Selene.
2: 11.49, siamo in diretta qui su Radio Selene, io sono negli studi di Bari e da qui vi raggiungo ovunque voi siate, anche grazie all'applicazione di Radio Selene, scaricatela se ancora non ce l'avete, così saremo anche sui vostri telefoni. E lo sarà la nostra musica anche, ripartiamo da Olivia Dean.

0: Antidroga, Emma Marrone e Fabri Fibra. Nel nostro appuntamento si parlava di estate, di quanto la nostra percezione dell'estate possa essere una percezione di un'estate lunga o un'estate corta che vola via. Vediamo cosa dicono i nostri ascoltatori, in particolare Gabriele.
1: Buongiorno Radio Selene. Per me è totalmente diverso, nel senso che avendo lavorato più di 20 anni fuori, si veniva in estate qui 3 settimane ad agosto e quella era e finiva lì. Invece adesso, stando su Bari, l'estate inizia maggio-giugno e finisce a settembre-ottobre. C'è un problema, sembra di non staccare mai dal lavoro, questo sì, però sì. È molto più bello perché ci si può godere l'estate davvero 5 mesi. Grazie, un saluto, un abbraccio.
0: Un abbraccio a te, è vero, stando in Puglia siamo fortunati, ce la possiamo godere un po' più a lungo. A proposito di estate, ci sono quegli amori estivi, passionali. Questo del 1996 è l'amore di Jarabe de Palo per...

Fede Paolo, per la ragazza considerata la flaca, cioè la ragazza magra, che nell'era del politicamente corretto significa semplicemente la ragazza in forma, snella, quest'amore passionale nato in quel di Cuba che abbiamo riascoltato su Radio Selene. E buongiorno, sono le 12 in punto.

0: Muse con I Want a New Drug, ma lo specifichiamo, quel drug non si intende insomma la droga reale, ma qualcosa di metaforico come l'amore, l'infatuazione per una donna che quasi costituisce una droga. Buongiorno agli amici di Radio Selene che sono con noi, per voi le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Situazione di emergenza a Ceuta, dove migliaia di migranti hanno raggiunto la costa spagnola a nuoto dal Marocco. Sale il numero delle vittime, il bilancio è di almeno 19 morti annegati. Il governo ha mobilitato unità dell'esercito. Scontri con lanci di pietre alle frontiere di Ceuta e Melilla. Intanto si è aperta la crisi con l'Italia dopo le parole della premier Meloni e del ministro degli esteri Tajani sulla possibilità di sospendere Schengen con la Spagna. Madrid ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
2: Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, scrive il Tycoon. Il raggiungimento di un accordo sembra essere confermato anche dai vertici di Hamas. Intanto i media riferiscono di pesanti attacchi israeliani nel sud del Libano.
3: Addio al milanista del secolo, l'ultimo grande libero, bandiera rosso-nera e leggenda del calcio italiano e di quello mondiale. Franco Baresi è morto a 66 anni dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Nella cerimonia d'apertura dei giochi di Milano Cortina fu lui a comparire a San Siro con la fiaccola olimpica in mano, fianco a fianco con Beppe Bergomi. L'annuncio della morte di Baresi è stato dato dal Milan, che ha scritto: la nostra storia è in lacrime.
2: I vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata ieri a Messina. È dell'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. A venir giù è stato un edificio molto noto in città, una costruzione della fine degli anni Ottanta.
3: È il secondo grande fine settimana di partenze. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi e fino a domenica sulle strade e autostrade della società del gruppo ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell'aumento dei flussi, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi l'83% di quelli attivi.
2: Il calcio in chiusura: dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCACAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino, creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Radio Selene.
4: Beach Tour!
1: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
10: Questa è Radio Selenio.
0: Buon venerdì 31 di luglio, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Selene che sono con noi mentre lavorano, mentre sono a casa, mentre sono al mare, ovunque voi siate. Che vi raggiunga la nostra musica e quella dei The Colors con Rolling Stones. A seguire arriva anche Lady Gaga.

Lady Gaga con Alejandro e buon venerdì, così con la nostra musica a tutti gli amici di Radio Selenia che sono con noi. Siete mai stati a Brindisi? Ve lo chiedo perché è una città che secondo me merita di essere scoperta un po' di più. D'estate, tra l'altro, ha questo lungomare veramente molto molto bello. Bisogna fare attenzione, perché il fascino, e dico anche forse un po' la preoccupazione di chi ci va per la prima volta, è che si passeggia proprio accanto al mare, cioè il marciapiedi a un certo punto finisce e c'è il mare, quindi bisogna fare molta attenzione. I brindisini sono abituati perché è sempre stata così, anche se quella zona è stata rivalutata, impreziosita, abbellita, ed è ancora più bella perché d'estate arrivano tantissimi yacht che approdano lì, stanno a farsi una vacanza, turisti, spesso però anche gente famosa. Ed ha fatto notizia proprio ieri l'arrivo di un mega yacht. In realtà sembra una vera e propria nave, perché è uno yacht ma è lungo 116 metri, ha anche gli elicotteri a bordo, ben due, e la gente si è fermata, era lì a guardare, ma che c'è?

macchina poi c'era anche il Secret Service. Perché? Perché dentro c'era una persona molto molto importante, l'ambasciatore americano Tillman, che è arrivato proprio a Brindisi perché deve firmare una cosa importante, ovvero la dichiarazione Pax Silica, che è un'iniziativa dedicata alla cooperazione e al dialogo internazionale. È arrivato a Brindisi e la sua presenza ha fatto scena dal punto di vista proprio della curiosità. C'era questo yacht enorme e appunto tanta gente in divisa, e quindi adesso sappiamo qual è il motivo. C'è da dire, vi racconto, che da Brindisina spesso si scherza sugli yacht presenti sul lungomare, e io ricordo che quando arriva, non lo so, una persona da fuori che ti viene a fare visita, tu ti fai una passeggiata, poi ti fermi e dici: vedi, quello è il mio yacht. Magari qualcuno ci casca. No, spoiler, non appartengono quasi mai a noi, ma sono dei turisti in visita in quel di Brindisi. Comunque fatevela una passeggiata se volete, eh. Brindisi è davvero davvero bella, e poi anche il mare non è niente male. Arriva Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina.

Bam bam, bam bam, bambina. Elettra Lamborghini, sicuramente il testo non è scritto da Alessandro Manzoni, ma ragazzi, io non riesco più a liberarmi di questa canzone. Cioè, è entrata nella mia testa ed è sempre lì che suona. E ora

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Nel nostro appuntamento così parliamo di yacht, che effettivamente per tutti sono di gran fascino. Immagineremmo di poter viaggiare su uno yacht, poter viaggiare, mangiare, dormire, si può fare davvero di tutto. E c'era Antonio da Andria che, parlando dello yacht che è approdato a Brindisi, che fa impressione perché sembra più una nave che uno yacht, dice: io effettivamente ne ho visto uno molto grande, più grande di quello non l'ho mai visto, ed è stato durante una vacanza in un'isola in Grecia. Mi manda delle foto, devo dire che è molto bello questo yacht. Però Antonio, ti invito a cercare il video che è diventato virale di quello che ha approdato a Brindisi, perché è davvero impressionante, ha un sacco di piani, è tutto illuminato, non lo so, è qualcosa di pazzesco. Comunque lui è stato in viaggio a Skiathos, una isola greca molto molto bella, che leggevo è legata soprattutto sia alle spiagge ma anche alla vita notturna e animata di molti giovani. Quindi, visto che lui si è trovato molto molto bene, vi do il là, anche se non sapete dove andare quest'estate, non volete stare in Puglia, chissà, quest'isola magari vi attende, vi aspetta. Anzi, approfitto per chiedervelo: partirete in vacanza? Dove si va quest'anno? In viaggio programmato? Restate in Puglia? 347 72 72 274 per noi Lizzo con Don't Make Me Love You.

attenzione, in questa direzione andiamo a fare un viaggio nel tempo perché Bob Sinclair torna in console con uno dei brani più rappresentativi degli anni 80, che però vive di nuova linfa grazie a Kaisa. I Can Wait.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: È stato protagonista del concerto fatto alla Fiera del Levante. Parlo di Tommaso Paradiso, che ha fatto impazzire i suoi fan a Bari una settimana fa. Tra poco lo ascoltiamo in radio con Agitare Coca-Cola. Dopo di lui Francesco Gabbani, ma ripartiamo da Conan Gray, Lonely Dancers.

Funk, Francesco Gabbani, siamo proprio in questo clou estivo, dalle Summer Funk passiamo a Holiday Rap, si parla di vacanze, qualcuno di voi c'è già, ho visto le vostre foto, state prendendo il sole, mi unisco a voi con l'immaginazione.

0: che siamo arrivati alla fine di questa mattina di Musica Insieme. Amici, grazie a tutti per esserci stati e per aver ascoltato il mio e il nostro programma. Innanzitutto vi invito a rimanere sintonizzati perché la musica va avanti con il Vivi e Rivivi, e poi questo pomeriggio tornano a farvi compagnia gli speaker di Radio Selene, in particolare Ilia dalle 15 alle 18 e poi Paola dalle 18 alle 21. Grazie a Silvio Tempesta per aver seguito e guidato tutta la parte tecnica. Io torno domani, torno dopodomani, insomma ci sentiamo ogni mattina dalle 10 alle 13. Domani e dopodomani vi aspetto in due nuove tappe del Beach Tour, domani a San Foca e dopodomani a Torre Chianca. Per il resto, insomma, buon pranzo, buon'estate e buon venerdì a tutti. A domani, ciao.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In 7 giorni migliaia di migranti sono arrivati anche a Nuoto, a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Almeno 19 i morti nella traversata. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile e chiude il valico di frontiera a Melilla, l'altra città autonoma spagnola situata sulla costa settentrionale del Marocco. Si è intanto aperta la crisi tra Spagna e Italia dopo che la presidente del Consiglio Meloni ha pubblicato un post in cui avvisa di valutare la sospensione dello spazio di Schengen con il paese iberico.
2: Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza duratura, scrive il Tycoon. Il raggiungimento di un accordo sembra essere confermato anche dai vertici di Hamas. Intanto i media riferiscono di pesanti attacchi israeliani nel sud del Libano.
3: Addio al milanista del secolo, l'ultimo grande libero, bandiera rosso-nera e leggenda del calcio italiano e di quello mondiale. Franco Baresi è morto a 66 anni dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Nella cerimonia d'apertura dei giochi di Milano Cortina fu lui a comparire a San Siro con la fiaccola olimpica in mano, fianco a fianco con Beppe Bergomi. L'annuncio della morte di Baresi è stato dato dal Milan, che ha scritto: la nostra storia è in lacrime.
2: I vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata ieri a Messina. È dell'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. A venir giù è stato un edificio molto noto in città, una costruzione della fine degli anni Ottanta. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta per disastro colposo.
3: È il secondo grande fine settimana di partenze. In base alle stime dell'osservatorio mobilità stradale di ANAS, da oggi e fino a domenica sulle strade e autostrade della società del gruppo ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell'aumento dei flussi, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi l'83% di quelli attivi.
2: Il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è ai livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo. Si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime. Le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute oggi saranno 11. Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. E domani si alzeranno addirittura a 19.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Radio Selene.
5: Beach Tour! Divertisei!
6: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2008.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Radio Selene.
3: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
4: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
8: Nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
11: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1978.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Sì, lo so, sembra strano sentire la mia voce nel pomeriggio, ma ci sono io quest'oggi. E quindi buon pomeriggio a tutti, good afternoon, benvenuti anche nel nostro pomeriggio con Radio Selene in mia compagnia, ma non sono sola perché dall'altra parte abbiamo colui che mi accompagnerà per queste tre ore insieme, quindi da questo momento e fino alle 18. Permettetemi di salutare anche il nostro Gigi Savoni.
3: Ciao!
2: Ma ciao tesoro, ma ciao e benvenuti a tutti quanti voi. Siete pronti per essere dei nostri, per ascoltare la nostra musica, le nostre chiacchiere, i vostri messaggi che arriveranno al 347 7272 274? E allora dai, pronti a partire con la musica? Si inizia con

0: Radio Seleni. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
0: Radio Seleni.
3: E allora eccoci qui, ancora buon pomeriggio a tutti quanti voi, ovunque voi siate in questo momento. Questa è Radio Selene, io sono Lia Darpa, con voi fino alle 18, la nostra musica che vi accompagna. Subito con noi c'è Giovanotti

Gym Class Heroes, Stereos, Stereo Heroes o qualcosa del genere, perché adesso non lo ricordo più, ma poco importa. La memoria! Va bene, comunque sappiatelo, lo voglio dire, ricordo perfettamente che oggi è l'ultimo giorno per quanto mi riguarda in onda, perché poi insomma ci saranno le meritatissime ferie, quindi si andrà in vacanza. E a proposito di vacanze, io ci tengo veramente a salutare magari tutti voi che in questo momento siete magari in spiaggia o magari siete appena entrati anche voi in vacanza. Tra l'altro la Puglia, lo vogliamo dire, lo vogliamo ricordare, sicuramente una delle mete preferite da tantissimi di voi, e non parlo soltanto di italiani, ma sono veramente tantissimi gli stranieri che hanno deciso di trascorrere le proprie vacanze qui in Puglia, in quella che è la regione più bella del mondo, lo possiamo dire, e lo facciamo anche con orgoglio per quanto riguarda noi pugliesi. Quindi magari, che ne so, quanti di voi in questo momento stanno lì in spiaggia nel mare cristallino del Salento, chi invece si trova sull'Adriatico con Polignano a Mare, Monopoli, chi a Vieste, chi a Peschici, chi sulle spiagge del Gargano. Ecco, siete veramente in tantissimi, quindi io colgo l'occasione per salutare tutti quanti voi, dirvi grazie per aver scelto la Puglia, e magari, che ne so, avete voglia magari di farci sapere dove vi trovate? Con un bel selfie? Con una bella foto? Fatelo al 347 7272 274.

0: nostra musica, quella che vi sta accompagnando nel nostro pomeriggio insieme con Ilia D'Arpa, con voi fino alle 18. E allora io ho salutato un po' tutti quanti voi che oggi avete così finalmente anche voi il momento di ferie, staccare la spina, vivere una settimana, due, qualche fortunato anche più di due, e quindi magari ha deciso proprio di trascorrere le proprie vacanze nella regione più bella d'Italia, del mondo. Vabbè, dai, mettiamoci l'Italia, quindi qui in Puglia. E uno dice: vabbè, ma oltre al mare cristallino, oltre le spiagge bellissime, cosa c'è da vedere, cosa c'è da fare in Puglia? E allora ne parliamo. Quando tramonta il sol, la Puglia si accende, perché questo è il periodo delle sagre, delle feste di paese, delle luminarie, della pizzica, della taranta, la notte della taranta. Non dimenticate poi i nostri sapori, quelli autentici, dalle orecchie, le bombette, il panzerotto, pasticciotto, il pesce appena pescato, insomma ogni borgo ha una specialità da raccontare. E quindi ancora una volta voi che avete deciso di essere dei nostri, buone vacanze a tutti voi.
1: Cogliere

0: invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Radio Selene.
3: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare. Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
7: Grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: della nostra estate si parla di sole, di mare e parliamo anche del nostro
1: Beach Tour 2026.
0: Sì, il nostro Beach Tour 2026 che anche quest'anno è un grande successo e voi lo sapete bene, voi che state venendo a trovarci, a divertirvi, a giocare con noi sulle spiagge più belle della Puglia, voi che state vedendo praticamente la radio ma in diretta in riva al mare e quindi i nostri gadget, le tante risate, le sorprese, le foto, le storie sui social. Cosa dovete fare? Dovete cercare la tappa del Beach Tour più vicina a voi sul nostro sito radioselene.it e poi divertitevi alla grande con noi. Attenzione, voglio anche parlarvi delle prossime tappe del Beach Tour. Quindi domani, sabato 1 agosto, saremo a Zenzero Beach Club a San Foca, siamo quindi in provincia di Lecce. Sempre in provincia di Lecce, domenica 2 agosto saremo a Lido Circeo Torre Chianca, ma vi do anche qualche piccola anticipazione. Sabato 8 agosto saremo alla Maracaibo Beach, Torretta Mare Taranto e come sempre saremo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
2: Questa è Radio Selene.

197 con noi c'era Bob Marley. Adesso però attenzione, perché vogliamo parlare anche di una bella novità, di un ritorno attesissimo di un'artista, Anna, che conferma di essere una delle artiste italiane più influenti della nuova generazione. Proprio così, non vi dico quello che è successo quando è venuta a Lecce, mamma mia, panico. Ha tirato fuori un nuovo singolo, White Girl Wasted, che si è con questa canzone lei praticamente si candida ancora una volta a essere protagonista della colonna sonora di quest'estate 2026. Tra l'altro la stessa Anna ha raccontato che questa canzone è nata con un obiettivo preciso: trasmettere energia, leggerezza e voglia di divertirsi. Ha detto che il brano che vorrebbe ascoltare entrando in un locale con i suoi amici, giusto per divertirsi.

Rolling Stones. C'è proprio una notizia che riguarda loro, perché i The Colors alcuni giorni fa erano in concerto in piazza a Livorno. Durante l'esibizione, a un certo punto Stash si è reso conto che tra il pubblico c'era una donna incinta che si era sentita male. Senza pensarci due volte ha fermato la musica, ha chiesto di fare spazio e ha atteso che i soccorritori arrivassero. La donna è stata raggiunta dal personale sanitario, accompagnata in sicurezza fuori dalla folla. Quindi tutti applausi, sì, bravo. La parte più bella della storia è che la donna, appena arrivata in ospedale, ha partorito, e quindi è arrivato questo messaggio a Stash dicendo: ok, voglio rassicurarvi tutti quanti, la ragazza è arrivata in ospedale, ha partorito, e quindi sia mamma che bambino stanno decisamente bene. Ciao.

0: Radio Selene.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
3: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
9: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
0: Radio Selene.
5: Ed eccoci qui in questa che è la nostra seconda ora insieme. Ancora buon pomeriggio a tutti da Ilia D'Arpa, dall'altra parte con noi Gigi Savoni. Allora, in questa nostra seconda ora io vi porterò indietro nel tempo, cercherò di sbloccarvi tanti ricordi.

pomeriggio qui su Radio Selene. Allora, di cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare di televisione, perché insomma leggevo un titolo che dice: che barba la televisione contemporanea, perché in realtà è proprio vero, la televisione di oggi è profondamente cambiata, no? Rispetto insomma al passato, non è più legata a palinsesti tradizionali, ma è diventata, come dire, disponibile ovunque grazie anche allo streaming, alle piattaforme on demand, ai dispositivi mobili. Quindi praticamente insomma siamo pieni di programmi, di serie, che alla fine non sappiamo più neanche cosa scegliere, cioè siamo lì minuto dopo minuto a dire questo sì e no, forse è meglio andare avanti, quando invece magari nel passato si sceglieva, si aspettava quel momento perché c'era quella trasmissione che non piaceva tanto. Sì, lo so, molti di voi in questo momento staranno pensando anche a uno dei programmi più seguiti in assoluto, Temptation Island. Io devo essere sincera, non ho visto nemmeno una puntata di Temptation Island quest'anno, questa stagione. Che vergogna! No, giuro che non l'ho vista, ma sono tutti lì a parlarmi insomma di Giovanni, di questo siciliano, della sua bontà, del suo essere uomo, e della fidanzata invece un po' troppo libertina, insomma, giusto per intenderci, questo è quanto mi raccontano. Io non l'ho visto, però immagino insomma che è effettivamente stato uno dei programmi più seguiti in assoluto. Ma io voglio portarvi indietro nel tempo e vi chiedo: qual era quel programma televisivo che aspettavate in tutta la settimana e che non vi sareste mai persi per nessun motivo al mondo? Me lo dovete raccontare al 347-7272-274. Dancing Days, una telenovela che ancora oggi io rivivrei con emozione.

su Radio Selene. E allora ci sono già i vostri messaggi, perché oggi vi sto sbloccando dei ricordi, vi sto portando alla vostra infanzia, adolescenza, beh anche un po' più da adulti, no? I programmi televisivi che facevano parte insomma proprio della nostra vita, che non potevano assolutamente mancare, mai aspettavamo proprio quel momento per vederli. Leonardo da Taranto, che saluto, dice: per quanto riguarda la mia infanzia e prima adolescenza, sicuramente Sandokan con Kabir Bedi, poi Pinocchio con il grande Nino Manfredi, quando sono diventato un po' più grande, Colpo Grosso con Umberto Smaila, ve lo ricordate? Sì che ve lo ricordate, grazie Leo. Così come voglio salutare anche Maria da Lecce, dice: io non mi perdevo mai Fantastico, il sabato sera era sacro, ci si riuniva tutti in salotto e guai a cambiare canale. Un forte abbraccio anche ad Antonio da Brindisi, per me Drive-In, mamma mia quanti ricordi, si rideva dall'inizio alla fine ed era un appuntamento fisso in famiglia con gli amici. Ce ne sono altri, quindi rimanete con noi, anzi continuate a inviarli al 347 7272 274.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: So di Bon Jovi. Mamma mia, quanti messaggi che stanno arrivando al 347-72-72-274. Quel programma, quella serie, quel l'appuntamento fisso proprio per quanto riguarda noi, la nostra adolescenza e non solo. E devo dire che siete veramente in tantissimi. Continuate così al 347-72-72-274. Saluto e ringrazio Roberto da Trani, Super Gulp, Anna Rosa da Trani, ovviamente Art Attack. Nunzio da Andria, Portobello, ma ve lo ricordate? Portobello è un mercato pazzerello dove trovi questo e quello, come no, un grandissimo e indimenticabile Enzo Tortora. C'era bello vedere la gente che provava in tutti i modi a far parlare il pappagallo con il becco giallo, certo che ce lo ricordiamo. Anche voi ci state sbloccando veramente tanti ma tanti ricordi. Pierpaolo, Pierpaolo invece che mi dice che l'appuntamento fisso era con Dragon Ball. E chi è che non l'ha visto? C'è sempre al ritorno da scuola. Saluto anche Nando dalla provincia di Lecce. Per lui, insomma, musica, musica, musica, DJ Television. Anche in questo caso, come non ricordare questo appuntamento? Ma ce ne sono veramente tantissimi altri. C'è Anna che mi scrive da Brindisi che dice: Beautiful, se perdevo una puntata mi sentivo persa, ma lo segui ancora? No, dimmi, lo segui ancora?
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Pino Daniele. Si rimane comunque in Campania, anche in questo caso tra l'altro con una bella novità insieme a lui, che si chiama Davide Napoleone, perché molti chiedono: ma perché ha scelto Napoleone come nome d'arte? No, è il suo cognome. Lui è un cantautore campano che tra l'altro negli ultimi anni si è fatto veramente apprezzare per il suo stile originale, che è capace di unire il cantautorato pop alle sonorità della tradizione napoletana e mediterranea. Ricordiamo alcuni suoi grandi successi come Lacrime a mare, Anna è tornata, Io, tu e l'estate, e adesso eccolo qui con un nuovo singolo che è Cucù Marie, che ci regala veramente una cartolina musicale di quest'estate 2026. Un pezzo leggero, nostalgico, ma anche perfetto da ascoltare con il mare.

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: Catriel di Pecco Amoroso.

0: Radio Selene.
1: Voglio salutare e anche mandare un bacione ad Angelica da Biceglie, il suo programma preferito era Miami Vice. Ma saluto anche il nostro amico Francesco da Santo Spirito.

Coldplay, che qui erano accompagnati da Selena Gomez con Let Somebody Go. E adesso voglio regalarvi un altro grandissimo momento, perché lo sapete che noi poi amiamo andare avanti e indietro nel tempo, trovare quelle chicche, quelle canzoni che sono legate sicuramente a molti dei nostri ricordi. Anno 2002, Santa

Che delizia per le mie orecchie, non solo, immagino anche per voi. The Game of Love. Con noi c'era Santana. Ed eccoci qui, sono le 17.

0: Questa è
1: per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Radio Selene.
3: Beach Tour
4: tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
5: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
6: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
0: Radio Selene.
9: Si continua, siamo nella nostra terza ora insieme. Allora, ancora musica, ma anche notizie curiose, simpatiche, ironiche tra poco. Intanto però la nostra musica continua con Alex Warren.

meraviglia. Ma adesso torniamo a parlare. Abbiamo parlato, iniziando proprio il nostro appuntamento, della nostra terra, del nostro territorio, della Puglia, quindi non solo del nostro mare cristallino, ma anche delle sagre. E allora in questo caso voglio portarvi a Brindisi. Cosa sta accadendo a Brindisi? Sta facendo parlare tanto una semplice maglietta, proprio così. Allora, tutto nasce dalla promozione della sagra, perché di questo che stiamo parlando, la sagra della fica mandorlata, che tra l'altro proprio è un dolce tipico della tradizione pugliese. Oddio, credo che sia più del Grande Salento, no? Quindi Lecce, Brindisi. Io ricordo perfettamente, era il dolce di noi bambini in quegli anni quando si andava, che ne so, dalla nonna, ma anche la mia mamma ricordo che le preparava le fiche mandorlate. Quindi quando si andava dalla nonna si prendeva direttamente dalla capasa, da dentro la capasa, che è questo vaso in terracotta, e te lo davano così come il dolce. Devo dire che oggi non lo sopporto più, mi è venuta la nausea a forza di mangiarle, scusate. Ma che cosa sta accadendo? Che sulla t-shirt compare proprio la scritta I love, quindi I, cuore, la fica mandorlata. Con questo evidente doppio senso, e in questo caso, voilà, si è acceso il dibattito, apriti cielo! C'è chi l'ha trovata simpatica, ironica, un modo originale comunque per attirare l'attenzione sulla manifestazione, altri invece che hanno, come dire, hanno storto un po' il naso, l'hanno giudicata poco elegante, fuori luogo per un evento dedicato a un prodotto della tradizione della nostra gastronomia. Una cosa però devo dire che è riuscita a farlo, tutti ne stanno parlando, quindi magari qualche turista, preso proprio dalla curiosità, andrà ad assaggiarlo, andrà a questa sagra. Ma non ci sono cose più serie.

0: miei gruppi preferiti, eh? Che bello che è stato ritrovarli qui su Radio Selene e Negrita con un giorno di ordinaria magia. E adesso eccola qui, arriva anche
1: Aliva, un po' così alla cinesina, a Alice.

0: per te.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Diamond, quanta dolcezza in questa canzone. A proposito di dolcezza, adesso arriva un momento molto atteso, perché è il momento del nostro B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eccoci qui, pronti come sempre a emozionare qualcuno di voi, quindi a consegnare veramente un bel messaggio di affetto, di amore, di amicizia. E allora sentiamo un attimino che cosa accadrà oggi. Vi dico subito che siamo nella bellissima Lecce e qui c'è una giovane ragazza che oggi festeggia il suo compleanno, quindi come sempre noi ci auguriamo, speriamo insomma che lei risponda alla nostra chiamata per poterle consegnare anche questo bel messaggio, che è stato un pensiero decisamente carino da parte dei suoi familiari che oggi vogliono pronto? Alessia? Sì? Alessia, sì? Che è successo Alessia? Perché parli così sottovoce?
2: No, mi prego, venita.
0: Ciao Alessia, io sono Lia D'Arpa e tu sei con noi di Radio Selene. Auguri!
2: Oh no, non ci credo.
0: Eh sì, invece, credici. Sei in diretta con noi. Ciao Alessia, come stai?
2: Tutto bene, grazie.
0: Sei un po' emozionata, non te l'aspettavi tutto questo, invece voilà, senti un po' che bel compleanno, cara la mia dolce Alessia, che tra l'altro è giovanissima, e con oggi sono 20 primavere, che meraviglia. Sei contenta?
2: Sì.
0: Tanto. Come festeggerai questo compleanno?
2: Stasera abbiamo un concerto.
0: A un concerto?
2: Sì.
0: Dove? Di chi?
2: È a Gallipoli.
0: E il concerto di chi è?
2: Mike Towers.
0: Mamma mia, ma che bel compleanno. Senti tesoro, allora io ti dico subito che qualcuno ha pensato bene di dirti qualcosa di importante, quindi ti riporto il messaggio che è arrivato per te e che dice questo. Anche se non te lo diciamo mai, siamo orgogliosi di te. Hai fatto tanti sacrifici e continui a farne nello sport e nello studio, sempre con ottimi risultati. Quindi sappi che ti amiamo tantissimo. Questo lo dicono la tua mamma e tuo fratello, ovvero la tua mamma Fabiola e tuo fratello Emanuele. Auguri.
2: Grazie mille.
0: Senti, nello sport, che sport pratichi? Che sport fai?
2: Atletica.
0: Wow, ma complimentoni ragazza per tutto questo. Allora, vuoi dire qualcosa a mamma e a tuo fratello?
2: Che li ringrazio tanto.
0: Io ringrazio te per essere stata con noi, ti auguro un compleanno felicissimo, quindi buon concerto, buona serata e in bocca al lupo per tutto.
2: Grazie mille, ciao.
0: Grazie a te, ciao Alessia bella, un bacione. Termina così il nostro appuntamento con il nostro B-Day, che torna domani, come al solito, intorno alle 11:30.
1: Stai ascoltando

La nostra musica qui su Radio Selene, questo era un pezzo del 1976, si ritorna ai nostri giorni, novità con la nuova degli U2.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Selene, termina qui il nostro appuntamento, quindi grazie a voi per essere stati in mia compagnia, Gigi Savoni per la parte tecnica. Da questo momento io sono in vacanza, quindi ci si risente lunedì 17 agosto, come diceva Renatuccio, non dimenticatevi.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Buonasera cari amici, benvenuti nella serata di Radio Selene. Quest'oggi venerdì 31 luglio, è finito il mese di luglio, poi ci ritroveremo ovviamente finalmente, è finito il mese di luglio, ma ci sarà quello d'agosto che probabilmente sarà ancora più caldo di quello che sta per terminare. Comunque sia, io sono Paola Cisternino, Gigi Savoni e dall'altra parte che si occuperà di quello che voi ascolterete all'interno di questo appuntamento, vi diamo il benvenuto con il primo disco, i Dire Straits.
0: Questa è

1985 So Far Away qui su Radio Selene, erano i Dire Straits. Buonasera, sono le 18:01.

0: stai ascoltando Radio Serene.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Radio Selene. Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.
4: 6 minuti dopo le 18 in questo venerdì sera insieme qui su Radio Selene, come sempre fino alle 21 andiamo ad ascoltare due dischi di fila, poi ovviamente arriverà anche l'argomento del giorno, intanto Kelly Boysch e poi Antonello Venditti.

salutiamo Antonello Venditti qui su Radio Selene e adesso si parla di quella che è la notizia del giorno, perché nella notte ci ha lasciato Franco Baresi. L'annuncio è stato dato dal Milan, è una storia veramente molto importante quella tra Baresi e la squadra del Milan. Lui aveva 66 anni, era malato da tempo e l'ultima uscita pubblica è stata lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione appunto della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina. I giocatori e lo staff del Milan lo hanno saputo in campo in Australia. Dopo l'allenamento c'è stato un lungo applauso e un minuto di silenzio. I funerali si terranno il prossimo martedì 4 agosto.

0: tanti. La storia calcistica italiana ha visto davvero dei grandi personaggi, dei grandi sportivi, ma io direi soprattutto dei grandi uomini. Umanamente parlando c'era un legame profondo che univa il giocatore alla maglia che indossava, cosa che oggi magari non accade più perché ci sono dei contratti milionari che ovviamente possono portare le persone a cambiare divisa, i giocatori a cambiare divisa da un momento all'altro senza veramente affezionarsi alla squadra. In questo caso invece Baresi lo si poteva tranquillamente identificare con il Milan. Bene, visto che è questa la notizia che abbiamo deciso di portare in apertura, la domanda di quest'oggi è molto semplice: c'è uno sportivo di qualunque sport, uno sportivo in generale che vi è rimasto particolarmente nel cuore? E allora parliamone insieme. 347-7272-274.
1: Salida del vuelo con destino a la

Carol G insieme a Manu Chao qui su Radio Selene. Carol G, che tra l'altro è stata involontariamente protagonista di un increscioso incidente. Lei era in concerto sul palco e a un certo punto uno dei suoi fan è riuscito a salire sul palco. Lei chiaramente in quel momento un po' te la devi giocare, come dire, d'astuzia sicuramente, ma anche con una grande improvvisazione. È andata lì, ha salutato continuando a cantare, solo che il fan era talmente fan, diciamo così, che non la mollava, non si riusciva a staccarlo. Lei chiaramente a un certo punto

Appunto, ha chiamato anche i bodyguard e la sicurezza perché davvero le si era avvinghiato addosso e piangeva. Insomma, diciamo che quando si ha un amore così grande per un artista può capitare di avere una passione forse un pochino esagerata, come in questo caso. È dovuta arrivare la sicurezza, ne sono serviti due o tre della sicurezza per riuscire a staccare quello che in realtà era un ragazzino, quindi non parliamo di un omone grande e grosso. Però alla fine è andato tutto bene, lei ha continuato a cantare allegramente, il concerto è andato avanti nel migliore dei modi. 18:20, siete su Radio Selene insieme fino alle 21. In questo venerdì sera ascoltiamo l'addio con Macose.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso. Offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Di stadio, la faccia delle donne qui su Radio Selene. Cominciamo a leggere qualche messaggio che nel frattempo è arrivato al nostro numero, che lo ripeto è il 347-7272-274. L'argomento che stiamo trattando riguarda lo sport in generale. Qual è lo sportivo che vi è rimasto maggiormente nel cuore, quello che ricordate con affetto, con stima? E allora da Barletta Andrea ci scrive, da Barlettano, il grande Pietro Mennea, mentre da Monopoli ci scrivete: da grande appassionato di Formula 1 che ero quando non si pagava per guardare i Gran Premi, il grande Schumacher, che sicuramente è uno di quegli sportivi che si è sempre comportato in maniera ineccepibile sia durante le gare che soprattutto a livello umano anche fuori. Mentre da Lecce Luca ci scrive Alessandro Del Piero, e da Brindisi c'è Silvia che dice Maradona, che sicuramente insomma ha avuto una vita un po' travagliata. La conosciamo bene la storia di Maradona, ma calcisticamente parlando, quando si parla di fenomeno a distanza di anni, sicuramente si pensa a un nome, che è quello di Diego Armando Maradona.
1: Ho bisogno di dirti che si sta male,

Negramaro, estate, questa canzone non c'ha niente da fare, io la devo cantare, mi dispiace per Gigi Savoni che si è ascoltato, come dire, questa canzone con un'intrusa, sicuramente un'intrusa che non è intonata come invece chiaramente il cantante dei Negramaro, che tra l'altro saranno il 2 agosto a Bari con una storia ancora semplice, tour 2026, poi chiuderanno con l'Arena di Verona e poi si prenderanno una bella lunga e meritata pausa. Intanto ascoltiamo insieme Machine Gun Kelly.

0: Radio Selene.
1: 18 e 49 minuti, siete su Radio Selene e in questo venerdì sera abbiamo deciso di parlare di sport. Qual è lo sportivo che vi è rimasto nel cuore? Inviate pure i vostri messaggi. Adesso ascoltiamo insieme Talk to You di Enough.

I Pinguini Tattici Nucleari, sorry scusa, lo sento, singolo nuovo per loro, l'abbiamo appena ascoltato qui su Radio Selene, tour che riguarda i Pinguini Tattici Nucleari 2026, nulla, aspetteremo il prossimo anno per poter rivedere dal vivo. Adesso dal 2009 Wonderful Gary Go. The

0: Si chiama Nice to Meet You, Imagine Dragons, qui su Radio Selene, e il momento dell'informazione con l'editoriale di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Questa vicenda di Ceuta sta portando a galla, insieme purtroppo anche a decine di annegati, sta portando a galla quelle che sono gli scontri a livello internazionale tra paesi. Gli Stati Uniti con il loro Dipartimento di Stato hanno preso posizione su quello che sta succedendo. Gli Stati Uniti, si legge nella nota del Dipartimento di Stato, sono al fianco del popolo spagnolo, e fin qui parole doverose, se così posso dire. Però si aggiunge anche qualcos'altro. Questo incidente inaccettabile è il risultato diretto degli sforzi deliberati del governo spagnolo per consentire e facilitare la migrazione illegale di massa in Europa. Stiamo valutando azioni per difendere gli americani in patria e all'estero da questa minaccia e siamo pronti a assistere gli altri alleati europei che considerano opzioni simili. Come dire, il problema è la Spagna, la colpa è del governo spagnolo e delle sue leggi, non solo degli sforzi per consentire e facilitare la migrazione illegale di massa in Europa. Ora, tutto questo è fuori scala, letteralmente, non è la prima volta che succede a Washington, è fuori scala rispetto ai fatti. In realtà ci sono decine di migliaia, tantissimi, 60.000, che sono passati dal Marocco a Ceuta, ma già più della metà sono stati rimpatriati in Marocco, e chi vede la carta geografica che viene venduta e diffusa anche negli Stati Uniti si accorge che Ceuta è comunque, dal punto di vista della geografia, parte del Nord Africa. Bisogna comunque prendere un mezzo navale per andare in Europa e non è pensabile che si sia una sorta di migranti illegali line, non esiste, e non esiste soprattutto un disegno di quel tipo, il che vale anche per l'Italia, non c'entra Schengen non è operativo a Ceuta, bisogna arrivare nel territorio spagnolo, quello europeo, per poter poi avere una libera circolazione se non si è controllati, e quindi anche qui.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
4: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Gran Shopping.
5: Tuffati nei saldi!
6: Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Gran Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
1: Questa è Radio Selene.
0: Ancora un buon venerdì sera a tutti quanti qui su Radio Selene, insieme in diretta fino alle 21. Come sempre non può mancare la musica, quella bella, quella di Radio Selene. Due dischi di fila, Noemi e poi Duke Dumont.

Cash and Drive, Duke Dumont qui su Radio Selene. Andiamo a Bari perché prende forma uno degli interventi più rilevanti per il futuro del trasporto pubblico cittadino. C'è un progetto che si chiama Bus Rapid Transit ed è un'infrastruttura che è destinata a ridisegnare la mobilità urbana di Bari. Entrano proprio nella fase operativa anche le nuove fermate intelligenti che poi accompagneranno il servizio lungo l'intera rete. Questo piano è stato sostenuto con le risorse europee del PNRR che prevede proprio la realizzazione di questo sistema di trasporto rapido su gomma che viene articolato su 4 linee, ogni linea avrà un proprio colore, quindi blu, rossa, verde e lilla, per un'estensione complessiva superiore ai 23 chilometri e tra l'altro tutte queste pensiline molto futuristiche, pensate un po' che ce n'è una che è stata installata sul lungomare e molti l'hanno scambiata, talmente tanto futuristica e high tech, c'è la connessione internet, c'è davvero

Merck & Cremont, Serena Brancale, i Colors, Partenope, qui su Radio Selene, quella che secondo me a tutti gli effetti è oramai la canzone dell'estate 2026, anche se la nostra Serena Brancale ha fatto anche la doppietta, perché oltre ovviamente a questa collaborazione con Merck & Cremont e The Colors, c'è un'altra collaborazione, altro tormentone che è appunto Al mio paese. Dunque, ci stanno continuando ad arrivare i vostri messaggi. Vi ricordo che stiamo parlando di sportivi, quindi qual è lo sportivo che vi è rimasto nel cuore, quello che ricordate con maggior affetto. Paola da Trani ci scrive Ayrton Senna, mentre Gianfranco da Andria scrive Scirea. Poi si cambia chiaramente anche sport, da Corato ci scrivete Pantani, e su questo argomento, proprio su questo nome, si va sul ciclismo. Io mi ricordo sempre quei nomi che tu sentivi, giustamente, magari non avendo l'età, io ero bambina, però mi ricordo mio papà che aveva sempre questo modo di dire, credo che ancora ce l'abbia in realtà, che quando magari passa qualcuno sfrecciando in bici, la prima cosa che gli sentivo dire: ma chi sei, Gimondi? E quindi sono quei nomi molto importanti dello sport italiano, in questo caso proprio del ciclismo. Se volete dire la vostra, 347 7272 274 è il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
0: Radio Selene.

0: 1, 2, 3, 4.
1: I know you want me, Pitbull, qui su Radio Selene, le 19:30. Diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
2: Il meteo in Puglia.
1: Sabato, alta pressione africana sulla nostra regione. La giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo con un cielo che si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime comprese tra i 32 e i 39 gradi, valori notturni ovunque tropicali, venti deboli e mari calmi.

Katy Perry e Last Friday Night qui su Radio Selene. Si parla ovviamente spesso di tormentoni, è chiaro, estate, è normale che sia così, ma in particolar modo si parla anche di album che vanno bene. Ce n'è uno in particolare di un rapper napoletano che conosciamo benissimo, che è tornato immediatamente in vetta. Si chiama Tutto è Possibile l'album, ovviamente avrete già capito di chi stiamo parlando. Joliet, che sta andando benissimo, e questo è il nuovo singolo, Un'ora.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digitastore del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.

0: Radio Selene.
1: Le 19:47 minuti in punto qui su Radio Selene in questo venerdì sera, come sempre in diretta fino alle 21. Voi seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Due canzoni, due coppie, Teme Impala e Jenny, subito dopo La Nannini e Marrakesh.

Gianna Nannini insieme a Marrakesh, America Inca. Abbiamo adorato l'originale, ci piace molto anche questa versione nuova scritta in realtà a quattro mani. È stata la stessa Nannini insieme a Dardust a voler mettere mano a questa canzone molto iconica per la carriera della stessa Nannini. È stato poi chiamato anche Marrakesh proprio dalla Giannona. Ora 1972, lui è di Reed.

0: Pastille, Laura Palmer qui su Radio Selene. Lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buona serata e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. In pochi giorni migliaia di persone hanno raggiunto la città, molte attraversando il mare a nuoto. Il bilancio delle vittime è salito ad almeno 57 morti, mentre continuano le ricerche dei dispersi. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha disposto l'invio dell'esercito e il rafforzamento dei controlli. Intanto cresce la tensione diplomatica tra Italia e Spagna. Roma valuta misure straordinarie ai confini, mentre Madrid respinge le accuse e convoca l'ambasciatore italiano. Andiamo in Medio Oriente. Donald Trump parla di un accordo sul disarmo di Hamas e sostiene che Israele sia favorevole all'intesa, ma da Tel Aviv arrivano cautela e richieste di garanzia sul reale abbandono delle armi da parte del gruppo palestinese. Intanto il presidente americano difende i raid contro l'Iran, mentre Teheran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz. Sul fronte italiano, il ministro della difesa Crosetto replica alle polemiche sulla presenza di 700 militari nel Golfo. Si tratta, dice, di un riposizionamento già autorizzato e approvato dal Parlamento. E la Procura di Milano ha chiesto il giudizio immediato per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto accusato dell'omicidio premeditato del 28enne Abderrahim Mansouri, ucciso nel gennaio scorso nel bosco di Rogoredo. Se la richiesta sarà accolta, il processo inizierà senza passare dall'udienza preliminare. Proseguono intanto le indagini sull'ex agente e su altri 6 poliziotti coinvolti in un'inchiesta parallela per presunti reati che vanno dallo spaccio all'estorsione fino agli arresti illegali. Voltiamo pagina. Addio a Don Antonio Mazzi, il sacerdote, educatore e fondatore della comunità Exodus, si è spento a Milano all'età di 96 anni. Per oltre 40 anni è stato un punto di riferimento nella lotta alle dipendenze e nel sostegno ai giovani più fragili. Con la sua attività ha segnato profondamente il mondo del volontariato e del sociale italiano. E il mondo del calcio rende omaggio a Franco Baresi, storico capitano del Milan, scomparso nelle scorse ore. Dai club di Serie A agli ex compagni e agli avversari, unanime il ricordo di un campione che ha segnato un'epoca, conquistando il rispetto di tutto il calcio italiano e internazionale. I funerali si terranno martedì 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: 3, 2, 1.
4: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Radio Selene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
10: Acquista 2 protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
1: Radio Selene.
0: 6 minuti dopo le 20 inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme in questo venerdì sera qui su Radio Selene. Tra poco parliamo di vincite molto ma molto fortunate e anche casuali. Rimanete con noi adesso Angelina Mango e Marco Mengoni.

Calling, could it be any harder? Qui su Radio Selene si parla di fortuna. Dunque andiamo ad Ancona, c'è questo signore titolare di un bar dove si giocano le schedine, è arrivato un cliente abituale, ha chiesto di giocare quella schedina lì, i numeri li ha indicati lui, solo che magari complice una giornata un po' più complicata, c'era un sacco di gente che andava e veniva, lui si è sbagliato involontariamente, ha aggiunto due numeri alla giocata di questo cliente e quindi stava azzerando il tutto per rifare tutto da capo. A un certo punto il cliente ha detto: ma sai cosa c'è, ma lasciala così, tentiamo la fortuna, vediamo come va. E com'è andata? 26.000 euro, io direi che è andata bene.

minimo offrire qualcosa al titolare, ma secondo me questo diventerà il bar più frequentato della zona di Ancona, dove tutti andranno lì e diranno: guarda, fai tu, magari viene giù qualcosa di carino. Quasi quasi anch'io una piccola partitina ce la farei. Certo, devo andare ad Ancona, mi costa un po' in benzina e anche in tempo, però tutto sommato 26.000, 30 anche in su si può fare. Io vado ad Ancona.

0: Maledetto me.
1: Fulminacci con Maledetto me qui su Radio Selene. Oggi è venerdì, si chiude la settimana per molti, non per tutti, chiaramente c'è chi lavora anche durante il weekend, ma per chi ha la fortuna di avere il weekend libero, insomma, si apre uno spiraglio di divertimento. Chiaramente siamo in estate, siamo in Puglia, direi che è il momento e il luogo perfetto per potersi rilassare. Si può fare un po' quello che si vuole, ci sono le piazze, un sacco di sagre, dei posti bellissimi da vedere, e comunque sia, soprattutto per quanto riguarda la domenica, si va al mare. E allora, visto che si va al mare, noi di Radio Selene, oramai lo sappiate, lo sapete benissimo tutti quanti, siamo tornati con il nostro beach tour del 2026. Vi dico che questa domenica saremo a Lido Circeo, Torre Chianca, in provincia di Lecce. Ci sarà la nostra Rebecca Epifani che racconterà tutto sui social, come sempre in diretta dalle 10 alle 13, per cui se siete in zona, io ve l'ho già detto, andate lì, sicuramente ci sarà un mare bellissimo, e poi ci siamo noi di Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda, già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.

Country Fool's Garden 1996, ma quanti anni sono passati? Troppi. Comunque 20 e 32 minuti su Radio Selene insieme fino alle 21 e si parla di novità. In realtà ne avevamo già parlato quest'inverno, ma adesso è il momento nel quale tutto ciò diverrà appunto realtà, perché dobbiamo dire addio alle bustine al ristorante. L'Europa ha cambiato le regole in tavola, nel vero senso della parola, perché c'è questa rivoluzione sostenibile che adesso è arrivata. Dal 2 di agosto cambiano le regole. Avete presente quando tutti noi andiamo in pizzeria, ristorante, insomma ovunque ci siano le bustine monouso di ketchup, di maionese, oppure l'olio e l'aceto nei ristoranti, nei bar e negli hotel, bene, non ci saranno più, perché l'Europa punta ad avere i dispenser ricaricabili, i contenitori in vetro o anche delle alternative riutilizzabili. L'obiettivo è quello di eliminare quanta più plastica possibile. L'unica cosa è che c'è ovviamente un po' di preoccupazione da parte dei ristoratori, è un piccolo cambiamento delle nostre abitudini, però ovviamente loro puntano a ridurre del 15% i rifiuti pro capite da imballaggio entro il 2040, e questa può essere sicuramente un'idea che aiuta. Bisognerà poi vedere chiaramente anche dal punto di vista igienico quali saranno i costi, i regolamenti, di questo non è dato sapere. Però se dal 2 agosto andate in un ristorante e chiedete la bustina del ketchup e non ce l'hanno, non è che non l'abbiano comprata, semplicemente seguiranno le regole europee.

That Girl Eve qui su Radio Salene, 20 e 40 minuti in questo venerdì sera che volge piano piano al termine, almeno per quanto ci riguarda. Appunto, ci restano più o meno 20 minuti da passare insieme, dopodiché ci saluteremo, ci ritroveremo per quanto ci riguarda personalmente domenica mattina, così saremo insieme per due ore prima di lasciare poi la linea al nostro beach tour. Ora una bella coppia italiana, la canzone Perdono, Tiziano Ferro insieme a Lazzaro.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Ancora un buon venerdì sera qui su Radio Selene, quando mancano 10 minuti al termine di questo appuntamento. Io voglio ricordarvi che ci potete seguire anche in streaming www.radioselene.it. Ora Maria Antonietta e Colombre.

di Adele, I Drink Wine 2022. Anche qui insomma non è passato tantissimo tempo, lei nel frattempo ogni tanto compare magari nelle cerimonie un po' più importanti, per il resto non è ancora impegnata in quei tour veramente giganteschi ai quali in realtà ci ha abituato da molto tempo. Noi l'aspettiamo sempre molto volentieri e intanto arriva la voce italiana più bella di sempre, Mina.

0: Olivia Dean, ultimo disco per questo appuntamento che è arrivato al termine. Salutiamo e ringraziamo Gigi Savoni ovviamente per aver curato la parte tecnica di questo programma. Noi ci sentiamo domenica mattina dalle 8 alle 10. Vi lascio adesso con l'informazione di Radio Selene. Ciao!
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Saluti, una buona serata dalla redazione. Forte scossa di terremoto nell'area dei Campi Flegrei vicino Napoli. Il sisma è stato registrato alle 19.46 con epicentro nella zona a una profondità di circa 1,4 km, seguito pochi minuti dopo da altre due scosse di assestamento. Il terremoto è stato avvertito distintamente a Napoli e in numerosi comuni della provincia. In diversi quartieri si sono verificati blackout elettrici e centinaia di persone sono scese in strada per la paura. I vigili del fuoco hanno ricevuto numerose richieste di intervento, ma al momento non risultano segnalazioni di crolli o feriti. Sono in corso le verifiche da parte della Protezione Civile e dell'Osservatorio Vesuviano. All'estero è emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. In pochi giorni migliaia di persone hanno tentato di raggiungere la città, molte attraversando il mare a nuoto. Il bilancio è di almeno 57 morti mentre proseguono le ricerche dei dispersi. Il governo spagnolo ha inviato l'esercito e rafforzato i controlli. Intanto cresce la tensione politica. Il ministro degli esteri Antonio Tajani si è detto favorevole a una sospensione temporanea di Schengen, mentre dagli Stati Uniti Donald Trump ha commentato la crisi affermando che se vincono i democratici accadrà lo stesso anche da noi. E continuano intanto a salire i prezzi dei carburanti nonostante il taglio delle accise deciso dal governo. Il diesel è tornato sopra i 2 euro al litro e secondo il Codacons lo sconto fiscale si sarebbe già ridotto da 17 a poco più di 10 centesimi a causa dei rincari del petrolio legati alle tensioni in Medio Oriente. Il gasolio più caro si registra a Bolzano, seguito da Sicilia e Calabria, mentre resta alta la preoccupazione per nuovi aumenti nelle prossime settimane. E scatta il primo grande esodo di agosto. Domani mattina è previsto il bollino nero sulle strade italiane. Domani pomeriggio e domenica è bollino rosso. ANAS stima oltre 26 milioni di veicoli in viaggio nel fine settimana e ha sospeso più dell'80% dei cantieri per agevolare la circolazione. Intanto torna anche il grande caldo. Domani saranno 19 le città da bollino rosso con temperature fino a 40-41 gradi e afa intensa. Resta alta l'attenzione per la siccità e il rischio di temporali sulle Alpi. E per lo sport parte nel migliore dei modi l'Europeo di nuoto 2026 per l'Italia. A Parigi arriva subito una medaglia d'oro nel team event dei tuffi grazie al quartetto formato da Pellacani, Santoro, Di Maria e Pelligra. Gli azzurri conquistano il gradino più alto del podio precedendo la Russia in gara come atleti indipendenti e l'Ucraina medaglia di bronzo. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. A più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Radio Selene.
4: Beach Tour!
5: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
6: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
7: Tuffati nei saldi!
8: Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene. Radio Selene.
10: Radio Selene.
1: Radio Selene.
5: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Da Maldarizi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2001.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Saluto e bentrovati dalla redazione. Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei, avvertita distintamente a Napoli e in gran parte della provincia. Il sisma registrato alle 19.46 ha avuto un magnitudo di 4.7 secondo una prima stima dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Al momento non risultano richieste di soccorso ai vigili del fuoco, mentre il prefetto di Napoli ha convocato il centro coordinamento soccorsi per monitorare la situazione. Migliaia di persone sono scese in strada. In via precauzionale è stata sospesa la circolazione sulle linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea per consentire le verifiche tecniche. Il terremoto è stato avvertito anche durante i festeggiamenti per il centenario del Napoli, che hanno richiamato oltre 10.000 tifosi nel centro cittadino. Ed è stato recuperato nel fiume Po a Calto, in provincia di Rovigo, il corpo del 36enne di origini moldave, residente a Bologna, scomparso dopo essersi tuffato per salvare la figlia e un'amichetta. L'uomo era riuscito a riportare in salvo entrambe le bambine, ma è stato trascinato via dalla forte corrente. Le ricerche condotte senza sosta dai soccorritori si sono concluse con il ritrovamento del corpo. Andiamo all'estero, resta altissima la tensione a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, dove migliaia di migranti hanno tentato di raggiungere il territorio spagnolo, molti attraversando il mare a nuoto. Il bilancio è di almeno 57 morti, mentre proseguono le ricerche dei dispersi. Madrid ha inviato l'esercito e rafforzato i controlli alla frontiera. Sul fronte europeo cresce il confronto politico. Secondo quanto si apprende da Bruxelles, l'Italia non ha ancora notificato all'Unione Europea un'eventuale sospensione di Schengen nei confronti della Spagna, mentre il dibattito sulle misure da adottare resta aperto. Addio a Don Antonio Mazzi, il sacerdote, educatore e fondatore della comunità Exodus, si è spento a Milano all'età di 96 anni. Per oltre 40 anni è stato un punto di riferimento nella lotta alle dipendenze e nel sostegno ai giovani più fragili. Con la sua attività ha segnato profondamente il mondo del volontariato e del sociale italiano. Infine lo sport calcio, il Napoli festeggia i suoi primi 100 anni di storia, migliaia di tifosi hanno sfilato in corteo da Piazza dei Martiri e le celebrazioni proseguiranno fino a notte fonda, mentre domani è in programma la cerimonia ufficiale organizzata dal club. Intanto la Juventus supera 2-0 il Nizza nella terza amichevole estiva. Sul mercato la Roma è pronta ad accogliere il difensore greco Konstantinos Koulirakis dal Wolfsburg per circa 18 milioni di euro. Era davvero tutto, grazie per la cortese attenzione. A più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026 Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da Maldarizzi è fuori tutto! Le chilometro zero di Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, MG e Skoda. Già immatricolate, pronte da guidare! Chilometro zero a partire da 10.950 euro con finanziamento. Zero chilometri, zero attese, zero sorprese. Pochi pezzi, solo fino al 31 luglio. Operazione fuori tutto da Maldarizzi Automotive. Corri in tutte le sedi di Puglia e Basilicata. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Passaggio di proprietà escluso, offerte con e senza finanziamento. Dettagli in concessionaria.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 1983.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: più.
1: Vivi e rivivi, il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Saluto e bentrovati dalla redazione. Paura nei Campi Flegrei, dove una scossa di terremoto di magnitudo 4.7, la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area del bradisismo, ha colpito Napoli e la provincia. Migliaia di persone sono scese in strada, il bilancio provvisorio è di 8 feriti lievi, tutti in codice giallo. Si registrano danni ad abitazioni e chiese, la caduta di un traliccio elettrico con blackout in diversi quartieri e lo stop precauzionale alle linee Cumana e Circumflegrea. Proseguono le verifiche della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Andiamo all'estero, prosegue senza sosta l'emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. Anche nella notte, nelle prime ore di oggi, sono continuati gli arrivi. Migliaia di persone hanno attraversato il confine e molti giovani hanno trascorso la notte all'aperto, trasformando la città in un dormitorio improvvisato. Cresce la preoccupazione per un possibile spostamento dei migranti verso altri paesi europei. Intanto il ministro degli esteri italiani si è detto favorevole a una sospensione di Schengen con il ripristino dei controlli alle frontiere per evitare nuovi flussi verso l'Italia. La procura di Milano ha chiesto il giudizio immediato per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto accusato dell'omicidio premeditato del 28enne Abderrahim Mansouri, ucciso nel gennaio scorso nel bosco di Rogoredo a Milano. Se la richiesta sarà accolta, il processo inizierà senza passare dall'udienza preliminare. Proseguono intanto le indagini sull'ex agente e su altri 6 poliziotti coinvolti in un'inchiesta parallela per presunti reati che vanno dallo spaccio all'estorsione fino agli arresti illegali. Ed è morto all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e fondatore della Fondazione Exodus. Per oltre 40 anni è stato uno dei principali protagonisti dell'impegno sociale in Italia, dedicando la propria vita al recupero dei giovani in difficoltà, delle persone con dipendenze e di chi cercava una seconda possibilità. I funerali saranno celebrati lunedì alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Per lo sport parte nel migliore dei modi l'Europeo di nuoto 2026 per l'Italia. A Parigi arriva subito una medaglia d'oro nel team event dei tuffi grazie al quartetto formato da Pellacani, Santoro, Di Maria e Pelligra. Gli azzurri conquistano il gradino più alto del podio. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Radio Selene.

Rififi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selezione.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

0: Rififi, l'appuntamento con la musica di origine controllata e selezionata da Enzo D'Argento, solo su Radio Selene.
1: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city, this is Jam.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Saluto e bentrovati dalla redazione. Prosegue lo sciame sismico ai Campi Flegrei. Dopo la forte scossa di magnitudo 4.7, la più intensa degli ultimi 40 anni nell'area, un nuovo terremoto di magnitudo 3.8 è stato registrato alle 22 con epicentro nel Golfo di Pozzuoli. Il bilancio sale a 10 feriti lievi. Chiuso il porto di Pozzuoli per danni alle banchine, sospesi i collegamenti con Ischia e Procida e le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea. Proseguono anche le verifiche della protezione civile. Andiamo all'estero, si allenta l'emergenza migranti a Ceuta, nell'enclave spagnolo in Marocco. Secondo il governo di Madrid, la quasi totalità delle persone arrivate dal Marocco è già rientrata oltre confine, mentre resta fermo il bilancio di 57 morti in mare. Intanto l'Italia ha disposto il ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna. Da Bruxelles però fonti europee precisano che da Ceuta non è possibile raggiungere direttamente il resto dell'Unione. Il ministro degli esteri italiani critica inoltre la decisione del governo spagnolo di concedere la cittadinanza a migliaia di migranti irregolari. Ultima pagina, cordoglio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la scomparsa di Don Antonio Mazzi. In un messaggio il Capo dello Stato ha ricordato il sacerdote, educatore e fondatore della Fondazione Exodus come una figura che ha dedicato l'intera vita agli ultimi, ai giovani in difficoltà, ai poveri e alle persone fragili. Mattarella ha sottolineato il suo impegno sociale e civile definendolo una testimonianza coraggiosa di solidarietà, formazione e vicinanza verso chi viveva situazioni di emarginazione. Lo sport, il calcio, martedì a Milano l'ultimo saluto a Franco Baresi con i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Intanto il mercato entra nel vivo, la Juventus insiste per Zirkzee, mentre la Roma accelera per Nusa. Infine il meteo, non si ferma il caldo africano, nel weekend temperature oltre i 40 gradi e allerta in aumento. Domani saranno 19 le città da bollino rosso, domenica saliranno a 23. Massima attenzione per anziani, bambini e persone fragili. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. Radio Selene.
4: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Ilia D'Arpa.
5: Sì, lo so, sembra strano sentire la mia voce nel pomeriggio, ma ci sono io quest'oggi. E quindi buon pomeriggio a tutti, good afternoon, benvenuti anche nel nostro pomeriggio con Radio Selene in mia compagnia, ma non sono sola perché dall'altra parte abbiamo colui che mi accompagnerà per queste tre ore insieme, quindi da questo momento e fino alle 18. Permettetemi di salutare anche il nostro Gigi Savoni.
6: Ciao!
5: Ma ciao tesoro, ma ciao e benvenuti a tutti quanti voi. Siete pronti per essere dei nostri, per ascoltare la nostra musica, le nostre chiacchiere, i vostri messaggi che arriveranno al 347 7272 274? E allora dai, pronti a partire con la musica? Si inizia con Vag Vag.

0: Radio Seleni.
1: E allora eccoci qui, ancora buon pomeriggio a tutti quanti voi, ovunque voi siate in questo momento. Questa è Radio Selene, io sono Lia Darpa, con voi fino alle 18, la nostra musica che vi accompagna. Subito con noi c'è Giovanotto

Gym Class Heroes, Stereo Heroes o qualcosa del genere, perché adesso non lo ricordo più, ma poco importa. La memoria va bene, comunque sappiatelo, lo voglio dire, ricordo perfettamente che oggi è l'ultimo giorno per quanto mi riguarda in onda, perché poi insomma ci saranno le meritatissime ferie, quindi si andrà in vacanza. E a proposito di vacanze, io ci tengo veramente a salutare magari tutti voi che in questo momento siete magari in spiaggia o magari siete appena entrati anche voi in vacanza. Tra l'altro la Puglia, lo vogliamo dire, lo vogliamo ricordare, sicuramente una delle mete preferite da tantissimi di voi, e non parlo soltanto di italiani, ma sono veramente tantissimi gli stranieri che hanno deciso di trascorrere le proprie vacanze qui in Puglia, in quella che è la regione più bella del mondo, lo possiamo dire, e lo facciamo anche con orgoglio per quanto riguarda noi pugliesi. Quindi magari, che ne so, quanti di voi in questo momento stanno lì in spiaggia nel mare cristallino del Salento, chi invece si trova sull'Adriatico con Polignano a Mare, Monopoli, chi a Vieste, chi a Peschici, chi sulle spiagge del Gargano. Ecco, siete veramente in tantissimi, quindi io colgo l'occasione per salutare tutti quanti voi, dirvi grazie per aver scelto la Puglia, e magari, che ne so, avete voglia magari di farci sapere dove vi trovate? Con un bel selfie? Con una bella foto? Fatelo al 347 7272 274.

nostra musica, quella che vi sta accompagnando nel nostro pomeriggio insieme con Ilia D'Arpa, con voi fino alle 18. E allora io ho salutato un po' tutti quanti voi che oggi avete così finalmente anche voi il momento di ferie, staccare la spina, vivere una settimana, due, qualche fortunato anche più di due, e quindi magari ha deciso proprio di trascorrere le proprie vacanze nella regione più bella d'Italia, del mondo. Vabbè, dai, mettiamoci l'Italia, quindi qui in Puglia, e uno dice: vabbè, ma oltre al mare cristallino, oltre le spiagge bellissime, cosa c'è da vedere, cosa c'è da fare in Puglia? E allora ne parliamo. Quando tramonta il sol, la Puglia si accende, perché questo è il periodo delle sagre, delle feste di paese, delle luminarie, della pizzica, della taranta, la notte della taranta. Non dimenticate poi i nostri sapori, quelli autentici, dalle orecchiette alle bombette, pazzerotto, pasticciotto, il pesce appena pescato. Insomma, ogni borgo ha una specialità da raccontare. E quindi ancora una volta voi che avete deciso di essere dei nostri, buone vacanze a tutti voi.

0: della nostra estate si parla di sole, di mare, parliamo anche del nostro
1: Beach Tour 2026.
0: Sì, il nostro Beach Tour 2026, che anche quest'anno è un grande successo, e voi lo sapete bene, voi che state venendo a trovarci, a divertirvi, a giocare con noi sulle spiagge più belle della Puglia, voi che state vedendo praticamente la radio ma in diretta in riva al mare, e quindi i nostri gadget, le tante risate, le sorprese, le foto, le storie sui social, cosa dovete fare? Dovete cercare la tappa del Beach Tour più vicina a voi sul nostro sito radioselene.it e poi divertitevi alla grande con noi. Attenzione, voglio anche parlarvi delle prossime tappe del Beach Tour. Quindi domani, sabato 1 agosto, saremo a Zenzero Beach Club a San Foca, siamo quindi in provincia di Lecce. Sempre in provincia di Lecce, domenica 2 agosto saremo a Lido Circeo Torre Chianca, ma vi do anche qualche piccola anticipazione. Sabato 8 agosto saremo alla Maracay Ibo Beach, Torretta Mare, Taranto, e come sempre saremo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati Doc e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
2: Questa è Radio Selene.

1997 con noi c'era Bob Marley. Adesso però attenzione, perché vogliamo parlare anche di una bella novità, di un ritorno attesissimo di un'artista, Anna, che conferma di essere una delle artiste italiane più influenti della nuova generazione. Proprio così, non vi dico quello che è successo quando è venuta a Lecce, mamma mia, panico, ha tirato fuori un nuovo singolo, White Girl Wasted, che si è, con questa canzone lei praticamente si candida ancora una volta a essere protagonista della colonna sonora di quest'estate 2026. Tra l'altro la stessa Anna ha raccontato che questa canzone è nata con un obiettivo preciso: trasmettere energia, leggerezza e voglia di divertirsi. Ha detto che il brano che vorrebbe ascoltare entrando in un locale con i suoi amici, giusto per divertirsi.

Rolling Stones, c'è proprio una notizia che riguarda loro, perché i The Colors alcuni giorni fa erano in concerto in piazza a Livorno. Durante l'esibizione, a un certo punto, Stash si è reso conto che tra il pubblico c'era una donna incinta che si era sentita male. Senza pensarci due volte ha fermato la musica, ha chiesto di fare spazio e ha atteso che i soccorritori arrivassero. La donna è stata raggiunta dal personale sanitario, accompagnata in sicurezza fuori dalla folla, quindi un applauso. Bravo. La parte più bella della storia è che la donna, appena arrivata in ospedale, ha partorito, e quindi è arrivato questo messaggio a Stash dicendo: ok, voglio rassicurarvi tutti quanti, la ragazza è arrivata in ospedale, ha partorito, e quindi sia mamma che bambino stanno decisamente bene.

0: Radio Seleni.
1: Ed eccoci qui in questa che è la nostra seconda ora insieme. Ancora buon pomeriggio a tutti da Ilio D'Arpa, dall'altra parte con noi Gigi Savoni. Allora, in questa nostra seconda ora io vi porterò indietro nel tempo, cercherò di sbloccarvi tanti ricordi.

Qualcosa brucia ancora di Mario Venuti nel nostro pomeriggio qui su Radio Selene. Allora, di cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare di televisione, perché insomma leggevo un titolo che dice: che noia, che barba la televisione contemporanea. Perché in realtà è proprio vero, la televisione di oggi è profondamente cambiata, no? Rispetto insomma al passato, non è più legata a palinsesti tradizionali, ma è diventata, come dire, disponibile ovunque grazie anche allo streaming, alle piattaforme on demand, ai dispositivi mobili. Quindi praticamente insomma siamo pieni di programmi, di serie, che alla fine non sappiamo più neanche cosa scegliere, cioè siamo lì minuto dopo minuto a dire questo sì e no, forse è meglio andare avanti, quando invece magari nel passato si sceglieva o si aspettava quel momento perché c'era quella trasmissione che a noi piaceva tanto. Sì, lo so, molti di voi in questo momento staranno pensando anche a uno dei programmi più seguiti in assoluto, Temptation Island. Io devo essere sincera, non ho visto nemmeno una puntata di Temptation Island quest'anno, questa stagione. Che vergogna! No, giuro che non l'ho vista, ma sono tutti lì a parlarmi insomma di Giovanni, di questo siciliano, della sua bontà, del suo essere uomo, e della fidanzata invece un po' troppo libertina, insomma, giusto per intenderci, questo è quanto mi raccontano. Io non l'ho visto, però immagino insomma che effettivamente è stato uno dei programmi più seguiti in assoluto. Ma io voglio portarvi indietro nel tempo e vi chiedo: qual era quel programma televisivo che aspettavate in tutta la settimana e che non vi sareste mai persi per nessun motivo al mondo? Me lo dovete raccontare al 347-7272-274. Dancing Days, una telenovela che ancora oggi io rivivrei con emozione.

Brava, brava veramente Gaia con Bossa Nostra che abbiamo ritrovato qui su Radio Selene. E allora ci sono già i vostri messaggi, perché oggi vi sto sbloccando dei ricordi, vi sto portando alla vostra infanzia, adolescenza, beh anche un po' più da adulti, no? I programmi televisivi che facevano parte insomma proprio della nostra vita, che non potevano assolutamente mancare, mai aspettavamo proprio quel momento per vederli. Leonardo da Taranto che saluto, dice: per quanto riguarda la mia infanzia e prima adolescenza, sicuramente Sandokan con Kabir Bedi, poi Pinocchio con il grande Nino Manfredi, quando sono diventato un po' più grande Colpo Grosso con Umberto Smaila, ve lo ricordate? Sì che ve lo ricordate, grazie Leo. Così come voglio salutare anche Maria da Lecce, dice: io non mi perdevo mai Fantastico, il sabato sera era sacro, ci si riuniva tutti in salotto e guai a cambiare canale. Un forte abbraccio anche ad Antonio da Brindisi, per me Drive-In, mamma mia quanti ricordi, si rideva dall'inizio alla fine ed era un appuntamento fisso in famiglia e con gli amici. Ce ne sono altri, quindi rimanete con noi, anzi continuate a inviarli al 347 7272 274.

0: Lorenzo di Bon Jovi. Mamma mia, quanti messaggi che stanno arrivando al 347-72-72-274. Quel programma, quella serie, l'appuntamento fisso proprio per quanto riguarda noi, la nostra adolescenza e non solo. E devo dire che siete veramente in tantissimi. Continuate così al 347-72-72-274. Saluto e ringrazio Roberto da Trani, Super Gulp, Anna Rosa da Trani, ovviamente Art Attack, Nunzio da Andria, Portobello, ma ve lo ricordate? Portobello è un mercato pazzerello dove trovi questo e quello, come no, un grandissimo e indimenticabile Enzo Tortora. C'era bello vedere la gente che provava in tutti i modi a far parlare il pappagallo con il becco giallo, certo che ce lo ricordiamo. Anche voi ci state sbloccando veramente tanti ma tanti ricordi. Pierpaolo, Pierpaolo invece che mi dice che l'appuntamento fisso era con Dragon Ball. E chi è che non l'ha visto? C'è sempre al ritorno da scuola. Saluto anche Nando dalla provincia di Lecce. Per lui, insomma, musica, musica, musica, DJ Television. Anche in questo caso, come non ricordare questo appuntamento? Ma ce ne sono veramente tantissimi altri. C'è Anna che mi scrive da Brindisi che dice: Beautiful, se perdevo una puntata mi sentivo persa, ma lo segui ancora? No, dimmi, lo segui ancora?
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Pino Daniele. Si rimane comunque in Campania, anche in questo caso tra l'altro con una bella novità insieme a lui, che si chiama Davide Napoleone, perché molti chiedono: ma perché ha scelto Napoleone come nome d'arte? No, è il suo cognome. Lui è un cantautore campano che tra l'altro negli ultimi anni si è fatto veramente apprezzare per il suo stile originale, che è capace di unire il cantautorato pop alle sonorità della tradizione napoletana e mediterranea. Ricordiamo alcuni suoi grandi successi come Lacrime a mare, Anna è tornata, Io, tu e l'estate, e adesso eccolo qui con un nuovo singolo che è Cucù Marie, che ci regala veramente una cartolina musicale di quest'estate 2026. Un pezzo leggero, nostalgico, ma anche perfetto da ascoltare con il mare nel

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Voglio salutare e anche mandare un bacione ad Angelica da Biceglie, il suo programma preferito era Miami Vice. Ma saluto anche il nostro amico Francesco da Santo Spirito.

Coldplay, che qui erano accompagnati da Selena Gomez con Let Somebody Go. E adesso voglio regalarvi un altro grandissimo momento, perché lo sapete che noi poi amiamo andare avanti e indietro nel tempo, trovare quelle chicche, quelle canzoni che sono legate sicuramente a molti dei nostri ricordi. Anno 2002, Santa

notizia per le mie orecchie, non solo, immagino anche per voi. The Game of Love. Con noi c'era Santana. Ed eccoci qui, sono le 17:00.